Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

chiesto niente, mo la paglia perché non mi ha mai chiesto niente, mo la roccia perché non mi ha mai chiesto niente, il giglio perché non mi ha mai chiesto niente, mo il coniglio perché non mi ha mai chiesto niente, il fuoco perché non mi ha mai chiesto niente, il vento perché non mi ha mai chiesto niente, mo il rubino perché non mi ha mai chiesto niente. Perché non te ne importa niente, perché non me ne importa niente, ma io cosa ho chiesto?

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica. Che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: Che passa tornerà, è come un cerchio che la vita gira, utile la fantasia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni, personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro la rosina a bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti dalla Radio G Notizie. Oggi è 1 ottobre 2026, giovedì. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Andrea, il giorno del dolore. Teramo, tutto il paese di Tottea accoglie la salma del 22enne precipitato durante il lavoro al Colosseo. Stamattina i funerali con la presenza del ministro della Cultura Giuli e del presidente Marsiglio. Dossier shock in Abruzzo, gioco d'azzardo spesi 2,6 miliardi di euro in un anno. Poi in regione sanità via libera a 38 milioni per il personale. La visita del ministro Giulio all'Aquila, città modello della cultura. TAV e tangenti, abruzzese arrestato e Gianfranco Fontana, geometra di Canistro, indagato il guardiese Nicola Camiscia. Teramo aveva 70 anni, addio al giornalista Zuccarini, ha gestito a lungo l'ufficio stampa della Fondazione Tercas. Il primario Puglielli, stroncato da un malore, ancora a Teramo, poi Silvi, tre intossicati dal pranzo allo chalet, indagini chiuse. Dopo il caso Regeni, Passeri, appello della famiglia, riportatelo a casa. Andiamo sul soppalco, mani al collo della vice sindaca, questa è una notizia che troviamo un po' su tutti i giornali, ieri è andata anche in nazionale. Silvi, l'assessore Lella della Lega, aggredisce Di Marco di Fratelli d'Italia in aula dopo una lite e si dimette. Ha preso posizione anche il primo cittadino, una vergogna, mi dissocio, giunta, azzeramento vicino. La reazione del centro-sinistra, violenza ingiustificabile, istituzioni siano d'esempio. Andiamo agli approfondimenti, proprio sul caso della vice sindaco e dell'assessore. Vice sindaco assalita dall'assessore, mi ha stretto le mani al collo. Luciana Di Marco di Fratelli d'Italia in lacrime, sotto shock, va in ospedale. Lella della Lega presenta le dimissioni. Azzeramento della giunta possibile, la presa di posizione del primo cittadino, episodio vergognoso, mi dissocio totalmente. C'è retroscena, chiedevano i contributi, i motivi dietro lo scontro, l'aggredita, il litigio nato dopo la proposta di rinviare il rimborso al sindaco e per gli oneri degli ordini professionali di alcuni membri della giunta, tra cui Lella. I rappresentanti provinciali di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Italia avevano presentato la richiesta di rinvio delle due delibere. I nostri assessori volevano tutto e subito. Io cercavo di far capire che non era il momento opportuno. Il pescarese detenuto da 3 anni, Passeri, l'appello della famiglia, mentre Tajani difende l'Egitto. Fratello del giovane 32enne ai politici, fate di tutto per tirarlo fuori dal carcere e riportarlo a casa. Si accende lo scontro sugli italiani coinvolti in vicende giudiziarie e sui delicati equilibri diplomatici. Caso Regeni, condannati 3007 egiziani, cosa è accaduto? Il processo riguarda il sequestro e le torture nei confronti del giovane morto nel 2016. Ancora prigionieri all'estero, in Venezuela, la regione c'è, incontro con i parenti di 5 abruzzesi reclusi, le loro storie all'attenzione del governo. Maxi inchiesta dei pubblici ministeri di Napoli, tangenti per i lavori della TAV, arrestato geometra marsicano Gianfranco Fontana, ai domiciliari a Canistro, indagato anche il guardiese Nicola Camiscia. Lui si difende, dice: non avevo potere di decidere. Le intercettazioni, mi ha chiesto una mazzetta che scroccone, gli ho fatto trovare l'ombrellone pagato. L'imprenditore parlava con la moglie e si lamentava del tecnico abruzzese corrotto e lei lo criticava per la casa lasciata sporca, non hanno spazzato neanche per terra. L'epidemia del gioco d'azzardo, Abruzzo malato di scommesse, in un anno spesi 2,6 miliardi, il dossier shock di Espad è sempre più diffuso tra i giovani, a Teramo la maglia nera. Minori a rischio, i genitori non devono normalizzare, parla Sulpizio, l'esperta del centro diurno del SERD dell'Aquila, si finisce fuori controllo quando si perde e si punta sempre di più per tentare il recupero. Desertificazione delle aree interne, c'è il dibattito, i piccoli borghi senza più bar, così possiamo aiutare i locali. Il caso di Canistro, dove un'attività riapre grazie all'impegno dei giovani, spinge l'UNCEM a intervenire. Presidente regionale Berardinetti, incentivi ora arrivano quando lo spopolamento c'è già stato. E Dattoli di Confindustria dice serve una riforma dell'artigianato per le aziende. Consiglio regionale, Verrecchia in Vespa porta la tregua nel centrodestra, voto unanime sulla legge per valorizzare Corradino d'Ascanio, ma sulla memoria della resistenza tre consiglieri si defilano. Personale sanitario, dalla regione 38 milioni, le strutture finanziate con il PNRR. Primo piano il PRI all'Aquila, talk al Teatro San Filippo, l'Abruzzo si prende, cinema e televisione, dice, è un protagonista, l'attori e registi sul Parco Rai, Bocci, qui luoghi autentici, premio alla carriera al direttore della fotografia, Tovoli. La visita istituzionale a Palazzo Margherita in città, la lezione di Tolentino, l'Aquila esempio di comunità, il cardinale porta il testo cultura e comunità, il ministro Giuli, predisponiamoci all'ascolto e sul 22enne morto al Colosseo, parteciperò ai funerali in forma privata, presto riceverò i sindacati. Biondi, il sindaco dell'Aquila, dice non ci fermeremo mai, la nostra offerta non ha scadenze, Marsiglio dice abbiamo investito bene. E parte la raccolta delle olive, produzione in crescita, si stima più 30% rispetto al 2025, ma è allarme sul caro prezzo, se c'è più offerta, se abbassa la domanda, pensiamo. Secondo gli agricoltori il problema di quest'anno è stata la siccità, le olive non sono ancora mature. E intanto all'Aquila arriva il villaggio col Diretti, il 9 ottobre inizia la 3 giorni con fattorie didattiche, mercati, degustazioni e workshop. Intanto nel Teramano si punta sull'ulivo tortiglione, come da sempre, dalla specie tipica del territorio, diventa un prodotto dalle alte proprietà fenoliche, l'imprenditore Marcacci, così coniughiamo qualità e attenzione, gusto e salute. Caso sul volo internazionale, siamo notizie dall'estero, pilota accoltellato nei cieli, terrori su un aereo Dubai-Tel Aviv, Israele evoca l'11 settembre, attentato jihadista, in realtà ancora non è del tutto chiaro, c'è l'intervista, le testimonianze dei passeggeri, ho pensato che fosse tutto finito, sangue ovunque e precipitavamo. L'allarme lanciato da Netanyahu in fiamma ai partiti d'opposizione, il premier messo in guardia alla vigilia in un video, i nostri nemici cercheranno di attaccarci. La PID incalza, ha omesso il pericolo sui voli, minaccia reale o manovra politica in vista del voto. Intanto non si fermano i raid russi su Kiev, colpiti siti energetici, tornano i blackout programmati, si teme per l'inverno. La politica italiana, il caro vita, inflazione ai massimi dal 2023, Meloni scrive a von der Leyen, il tasso vola al 4,2% a settembre per lo shock energetico. Lettera della Premier, l'Unione Europea sulla flessibilità, il governo lima il DPFP in vista del varo di domani. Vertice a Palazzo Chigi per il punto della situazione. Se sale l'inflazione anche i tassi salgono e quindi è un problema per i conti dello Stato perché, come sapete, avendo un debito mostro dobbiamo pagarne gli interessi. A rischio l'export del diesel americano, Trump vuole tagliarlo in chiave mid-term, timore in Europa dipendente al 50%. Perché Trump vuole tagliare l'export? Perché anche in America i prezzi dei carburanti sono saliti tanto rispetto a come sono abituati gli americani, e questa è una cosa a cui sono molto attenti in termini elettorali, e di eliminando l'export aumenta il gasolio disponibile nazionale e quindi si dovrebbero abbassare i prezzi. Cosa accade nel Regno Unito? Burnham volta pagina e dà addio al neoliberismo. Il primo ministro annuncia il programma per il paese al congresso dei laburisti. Dagli anni 80 la politica svende lo Stato sociale, serve cambiare rotta. Tensioni tra i democratici, via libera al DDL antisemitismo, la commissione approva, ora Laura, il PD non partecipa. L'omicidio di Chiara Poggi, l'ex RIS su Garlasco, la questione del DNA è una cosa anomala. Si torna a parlare del profilo genetico sulla bicicletta di Stasi. Fanno discutere le parole sull'esito dubbio delle analisi. Scomparso, arrestata l'ex moglie, la donna e il figlio sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Nuovi limiti a WhatsApp, in tutto il mondo arriva il parental control per adolescenti. Vediamo dove arriviamo, adesso finalmente parliamo di Teramo, tragedia al Colosseo, l'incidente sul lavoro, l'ultimo abbraccio di Tottea ad Andrea, la salma dell'operaio 22enne morto a Roma è tornata a casa ad accoglierlo amici, cavalli e rose blu, oggi i funerali. Il lutto, oggi l'ultimo saluto anche per il giornalista Zuccarini, per 30 anni in fondazione Tercas. Carcere prevista solo l'assunzione di 5 agenti, il sindacato Sappe, numero inadeguato, ci sono in servizio 170 unità, ne mancano almeno 51. Parcheggi a Teramo per lavoratori e residenti, abbonamenti scontati, la misura ora si estende. Per il multipiano San Francesco ne sono stati sottoscritti 400 in pochi giorni, altri 100 disponibili e si valuta una convenzione simile per San Gabriele. Finto CUP, messaggi truffa sui cellulari, l'ASL avvisa i cittadini, il CUP non vi scriverà mai un SMS. O WhatsApp. Aeroporti, petizione per un bus, iniziativa online per chiedere collegamenti notturni con Fiumicino e Ciampino. Teramo e le sue valli, candidatura a Roma, presentato al Ministero il progetto dei 20 comuni e 80 enti per la capitale italiana del libro 2027. Lavori sul territorio, chiusi 30 progetti del PNRR, parla la provincia, rispettati i termini stabiliti, fa il punto sugli interventi messi in campo con le risorse del piano di ripresa e resilienza. 7 riguardano le strade, 23 gli edifici scolastici, compresa la realizzazione di 2 palestre. Scuole, la minoranza contesta i trasferimenti, campi, i lavori edili stanno portando allo spostamento di classi, chiesto un consiglio comunale. Alba Adriatica, il centrodestra si compatta, uniti e coesi per vincere, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Futuro Nazionale indicano le priorità, tutela della costa e lotta all'erosione, sicurezza a sostegno del commercio. Tanto in Fratelli d'Italia, il circolo cittadino sembra ad Alba, si dimette la segretaria Rosita Schiavi. Sant'Egidio, la sanità è la mia prima priorità. Il neopresidente dell'Unione Comuni Amatucci dice: ringrazio tutti per avermi votato. E siamo ancora a Giulianova, perdita d'acqua in via 24 maggio, il comune annuncia i primi lavori, cioè il terzo fiume che vedete, vedo per Sarinello e Tordino, quello che scende su via 24 maggio e poi gira su via Sabotino, annunciati i lavori, doppio sopralluogo dei tecnici per individuare la causa della maxi fuoriuscita da un tombino, l'assessore comunale Francioni, la tubatura è ostruita, faremo interventi urgenti in quel tratto. La vicenda Giulianova Patrimonio e le maestranze, c'è l'incontro con il sindacato, poi Mociano, Unione dei Comuni, persone non autosufficienti, bando per accedere agli aiuti. Cittadino governante e anche il PD, più fondi a sostegno della cultura, interviene nel dibattito, servono iniziative e strutture. Strade rimaste al buio, arrivano i lampioni, impianti già installati in via del Casale, via per Mociano, sono previsti anche in via Muracche. Roseto, verso le amministrative del 2027, la maggioranza non chiude le porte al PD, la commissione di spazio civico formata dal sindaco Nunes e il consigliere Pavone incontrerà nuovamente i Dem. Nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con Progetto Roseto dell'ex assessore Recchiuti, ci prova sempre a candidarsi. Dipendente in nero, azienda agricola chiusa, i carabinieri del NIL hanno trovato anche estintori e segnali non a norma, sanzioni per 13.000 euro. Santa Petronilla, si parla della pista ciclabile, l'argomento è all'ordine del giorno nel consiglio di quartiere, in programma oggi nella frazione. Silvi, gli sviluppi dell'inchiesta intossicati dal pranzo allo chalet, questa è una cosa molto abbastanza vecchia, abbiamo rischiato di morire. Concluse le indagini dei NAS, una cliente dice ho avuto uno shock anafilattico, sono state male per giorni, a giugno i tre sono finiti in ospedale dopo aver mangiato tonno nel ristorante di uno stabilimento. Partiti i lavori in Piazza Europa Unita a Pineto, al via l'intervento di riqualificazione nella frazione di Santa Maria a Valle, è costato 80.000 euro. Fratelli d'Italia, Marchionne al posto di Centorame, Atri scatta il cambio a vertice della sezione cittadina del partito dopo la fuoriuscita di Macera. Pescara, raccolta porta a porta, controlli serrati, lotta all'abbandono di rifiuti, da oggi altre 10 fototrappole. I nuovi dispositivi mobili si aggiungono alle 700 telecamere di videosorveglianza piazzate in 126 punti. E poi le verifiche della polizia locale e di ambiente, quest'estate 182 multe e 11 procedimenti penali. E il servizio su Junker, che è un'app che c'è da un po' sulla gestione dei rifiuti nei vari comuni, anche i cittadini possono segnalare gli incivili, c'è l'app. Ancora Pescara, la storica latteria, oggi c'è il funerale, la città piange, Bucciarelli, papà della Bresciana. Vincenzo aveva 87 anni e comprò il locale nel 64. Dall'Aquila a Rigopiano, una vita in trincea, Emanuele Cherubini, medico del 118, va in pensione dopo 41 anni tra disastri e missioni all'estero. Paura a Montesilvano, devastano il bar, scoppia il panico in strada, il gestore invita due trans a lasciare il locale e loro scatenano il finimondo, il ragazzino minacciato, un'auto danneggiata. L'omicidio di Letto Manoppello, uccise la moglie Cleria in strada, disposta la perizia psichiatrica. Ieri in aula i testi dell'accusa con il figlio Camillo, che ha ripercorso le vicissitudini della famiglia. Poi le urla e il malore dell'imputato Antonio Mancini quando hanno parlato i carabinieri. Luoghi sensibili, giornata di paura all'Aquila, fuoco i rifiuti al progetto Caseri, esplode l'allarme, abbandono. Incendio alla REMS, arrestato un giovane, un 24enne del Chietino, ha appiccato il fuoco al mobilio della propria stanza, è stato portato in carcere. Camera di Commercio, governance di Marca Terramana, Frattale, revocare la nomina, il consigliere di fida dopo la scelta di Battaglia alla vicepresidenza, altrimenti andrò al ministero, dice. Nella giunta c'è un solo aquilano, Ezio Rainaldi, taffo di Confartigianato, va garantito l'equilibrio. La tragedia, indaga la procura, medico pratolano trovato morto in casa, Puglielli aveva 52 anni, lavorava all'ospedale Mazzini di Teramo, la moglie scopre il corpo in bagno, disposta l'autopsia. Il cordoglio dell'ASL Teramana di Giusia, spirito di servizio e sensibilità umana. Chieti, sabato la decisione attesa per il successore di Forte, favorito il cardinale Gambetti. A picco il fuoco una discarica abusiva, denunciato un 64enne di Lanciano, preso in flagranza mentre dava alle fiamme rifiuti abbandonati. Era originario di Guardia Grele, arte il lutto, addio al maestro Primavera. Andiamo avanti, ci dovrebbe essere lo sport. Nation League, caos Italia, via Bianchetti e domani c'è la Francia, si dimette il capo delegazione della nazionale dopo le stilettate del ministro Abodi, messi in discussione i miei valori, Mancini prepara la trappola ai transalpini, per non crederci noi, Under 21 con l'Armenia e lunedì a Pescara, Baldini, divertiamoci. Euro 2032, ecco il dossier della FIGC, c'è la candidatura presentata alla UEFA, la documentazione per 13 città e 14 stadi. Tanto Ronaldo e il suo ego rompono con il Portogallo, a tempo debito dirà la verità, dice. Pescara in crisi, Sebastiani blinda Boucher, il presidente scaccia lo spettro dell'esonero, il tecnico in discussione, lo dite voi, ma ora vinciamo le partite, siamo forti. Ancora il Pineto, no scusate, la serie D, Andreucci, L'Aquila in crescita ma niente voli pindarici, poi il Lanciano, Vuora vuole il Tris, Ferrante punta il Termoli, Frentani reduci da due vittorie di fila domenica in Molise per spiccare il volo, l'esperto difensore dice siamo una squadra di livello ma serve continuità. Domenica contro la Senigallia il Teramo rischia di perdere Borgarello, Diachité stringe i denti. Notaresco al completo, Guaiè e Laccarino pronti per Montecchio. Sant'Egidiese si ferma anche per Tosa, pasta figlia KO per infortunio, quindi pare che gli ex non ci saranno. Giulianova Forgione tenta il recupero, il tecnico del Zotti spera di riavere il mediano. Giorgetti sempre KO, non si sa cosa abbia ancora Giorgetti, ma vedremo di aggiornarvi. Andiamo alle Panthers, basket a 1, in crescita, vogliamo vincere, coach Righi fa le carte al torneo delle Rosetane, Schio e Venezia le favorite. E passiamo al Messaggero Abruzzo, apre con la vicenda della vice sindaca aggredita in comune, Silvi, lite nella riunione di maggioranza di Marco di Fratelli d'Italia in ospedale. La querela sul nuovo mercato ittico a Pescara, incontro in comune, confronto con la marineria in attesa del test. L'ultimo caso di West Nile a Penne, 25 in tutto, scattano le misure di prevenzione. Malore in casa, muore medico di 52 anni a Teramo, mangiano tonno a pranzo tre donne in ospedale, abbiamo detto che è una vicenda di giugno. Inchiesta appalti, arrestato geometra di Canistro, Andrea morto al Colosseo, al funerale il ministro Giuli, Bisenti, uva e vino di Montonico e qui la festa, ospite Melozzi. L'Aquila sono vicini di casa ma lo scoprono soltanto alla cena sociale. Serie C, Pescara caccia al riscatto, Boucher ritrova Guccione. West Nile, 25 casi in Abruzzo, scattano misure di prevenzione a Penne, l'ultima infezione, si tratta di un uomo ricoverato in ospedale. Ancora Pescara, sparò alla moglie in strada, il video della morte di Cleria proiettato durante l'udienza, partito il processo in corte d'assise, imputato Antonio Mancini di 70 anni. Mercato ittico, incontro per illustrare il progetto, operatori riuniti in comune, testa, confronto molto positivo e costruttivo. Santilli, la nuova sede si farà, la simulazione alla fine dei lavori. Corso Vittorio resiste e aspetta il rilancio a Pescara, i commercianti già programmano il Natale. Sicurezza di Giosa ha fatto anche sventato il furto di una Bibbia, i negozianti chiedono lungo la via, serve un grande marchio. Bene, ce lo potete portare a forza. L'Aquila, la banda della cocaina, oltre 700 aquilani schiavi della droga. Processo al gruppo che ha imperversato per 4 anni, 27 chiedono l'abbreviato, dal centro a Via Zara fino a Via Molise, cessioni da mezzo grammo fino a un chilo. La lite per le chiavi smarrite degenera, lui condannato a 3 anni, lei a 4 mesi. Sono vicini di casa ma lo scoprono solo alla cena sociale, oltre 50 ragazzi hanno risposto alla proposta del ristorante Alessandro Zicca, l'idea è nata dopo il post di una mamma che denunciava l'isolamento della figlia. Da Bufalarium si sono presentati anche studenti di fuori tra chiacchiere e appuntamenti per andare a ballare. Piazza Duomo diventa un mercato a cielo aperto con la tre giorni del villaggio di Coldiretti. Avezzano, inchiesta sulle appalti, arrestato un geometra. A Sulmona, Rocca Casale, guerra sui documenti, stoppata, ricostruzione da 3 milioni. Avezzano, piazza Cucchiari o Cucchiari e gli uffici del nuovo comune pronti a fine anno. Sulmona rimprovera il padre ubriaco, figlio disabile di 24 anni, cacciato di casa. Chieti, la casa dello studente è già in funzione con le prime due ospiti. Le risorse ottenute assicurano la struttura a 12 anni di attività garantita. Rifiuti, arriva il via libera della giunta per l'affidamento del servizio a Ecolan. Lanciano, dopo l'aggressione in centro arrivano le telecamere, lavori da 200.000 euro per la sicurezza e la riqualificazione. Teramo, lite furioso il municipio, aggredita la vice sindaco, si va al rimpasto di giunta. Silvi, la follia nella riunione di maggioranza. Di Marco, di Fratelli d'Italia in ospedale, valuta la denuncia. Il sindaco scordella, episodio vergognoso, bufera sull'assessore leghista, Lella si dimette. Crognaleto, oggi l'addio ad Andrea, il ministro Giuli dice ci sarò, ma l'ore prima del nuovo incarico ASL, il medico Puglielli muore a 52 anni. Lo sport, Pescara, la svolta passa per Guccione, sabato a Livorno la sfida del destino e Boucher gli riaffiderà le chiavi della regia. Per lui un gol e un assist, poi le noie fisiche, sarà libero di dettare i tempi col ritorno al 4-3-3. Panthers, Roseto, caute, obiettivo salvarsi, poi Serie D, Teramo, Caucci dice ora testa alla Senigallia. Facciamo una prima nazionale. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi a 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Domani le stime, manovra, si punta al deficit sotto al 3%, intanto sforbiciata sulla difesa. C'è uno scudo anticrisi sulle bollette e poi la deriva dei conti della frangia. Facciamo i fatti degli altri. Genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia. Indagini pronti a ripartire su Ustica, addirittura si apre il nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi. Terrore in volo, la foto notizia centropagina, sventato un nuovo 11 settembre, dice Netanyahu, copilota umanita sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo, c'erano altri due piloti fra i passeggeri che hanno potuto far atterrare il Boeing in Arabia Saudita. Petrolio e gas, morsa americana e russa intorno all'Europa, poi Zidane ritrova l'Italia 20 anni dopo quella testata, ricorderete i nostri ultimi mondiali da protagonisti, Fontana di Trevi e la stamperia di Papi e Garibaldi. Bene, queste erano le notizie della Prima Nazionale, è il momento di salutare i nostri amici e poi di fare qualche stacco pubblicitario. Allora, buongiorno a Silvana di Gianvittorio, a Loriana Ciccioni, a buon giovedì Valentina Campeti, buongiorno e buon giovedì Luigi Ianni, Marcello Felicioni, buon lavoro e buona giornata Gaetano Paolini, Andrea Serafini, buon dì, più uno di tanti, sappiamo Andrea là, Bivio, non se ne parlerà per mo. Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Avvocato Umile, buongiorno Chiodi, Luigi e Nanna che ormai saranno tornati, a Giulia Nova dopo la loro maxi crociera. Loriana Giaffoni, buongiorno Gabriele, buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Lorentina D'Ascenzo, Rita Piccioni, Rossella Mattiucci e buongiorno anche a Luca Campanella. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il Radio G Notizie, le nostre rubriche, il meteo e tutte le altre.
2: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. la bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto La Giuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle,

0: Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare e che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastro, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: Allora, torniamo in studio, è il momento di sentire Pierluigi per quello che riguarda il meteo. Eccolo qui.

0: Buongiorno a te, vai col meteo.
1: Potremmo copiare e incollare quello che abbiamo detto ieri, nel senso che non cambierà assolutamente niente fino al 10 di ottobre, più o meno. Quindi è un'altra settimana abbondante di temperature leggermente sopra media dal punto di vista delle massime, nella media del periodo per le minime, ma ancora siccità per via di una

0: anticiclone è disposto sui paralleli, quindi tra la Spagna e la Russia meridionale, che domina la scena a queste latitudini. Quindi cosa ci aspettiamo? Nulla, solo un peggioramento della qualità dell'aria, un po' di foschia al mattino, che soprattutto nelle valli interne con il raffreddamento inizia a essere presente, e umidità alle stelle, che poi vediamo durante la notte quando l'inversione termica la rovescia al suolo. Quindi questa è la situazione che ci fa pensare ancora a 7, 8, 9 giorni di tempo soleggiato.
1: Quindi almeno fino a giovedì prossimo.
0: Sì, più o meno fino all'8, 9, il 10, non succederà niente. Poi chiaramente ci aggiorneremo man mano che andremo avanti con le carte, i modelli. Per il momento calma piatta, gli spaghi sono piatti, gli spaghetti sono piatti, quindi non c'è nulla fino al 10. Dopo il 10 si iniziano a muovere e si vede qualcosina, ma c'è ancora tempo.
1: Va bene, va bene. Per il resto mi sa che non ci sta niente.
0: Purtroppo niente, non ho bloccato il campionato, non ho bloccato la coppa, non c'è niente.
1: Va bene, ci aggiorniamo a domani.
0: C'è nulla dal punto di vista sportivo.
1: Va bene, ci aggiorniamo a domattina col direttore. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie.
1: Ciao. Allora, è il momento di passare alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
1: Allora, oggi 1 ottobre si ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, nata in Francia il 2 gennaio 1873, sensibilissima e precoce, fin da bambina decise di dedicarsi a Dio. Entrò nel Carmelo di Lisieux, dove scoprì la sua piccola via, ispirata alla semplicità e all'umile confidenza nell'amore misericordioso del Padre. Divenne missionaria, offrendo a Dio le sue giornate fatte di fedeltà e di gioiosa, silenziosa offerta per gli apostoli del Vangelo. Con San Francesco Saverio è patrona delle missioni. Morì a Lisieux il 1 ottobre del 1897, a 24 anni. Auguri a chi fa riferimento a questa santa. Oggi è 1 ottobre, facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Marcozzi, a Remo di Felice, a Lorella di Carlo, a Marco di Giuliano, a Pierluigi Pece, a Nadia Foglia, a Vincenzo Di Ippolito, a Paolo Marconi, a Giancarlo Bocchi, a Marco Fuina e a Massimo Persiani, a Silvio De Benedictis. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare i numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, facciamo qualche salto sulle notizie dei vari siti in aggiornamento. Vediamo l'Ansa, un'ultima ora, Eni, completato riassetto di Plenitude con aumento di capitale da 1,56 miliardi, Lady Gaga testimonia in Giappone per la catena Family Mart, Tokyo a pieno rialzo, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, secondo il sito ilgraffio.net sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Trump, stiamo studiando risposta all'Iran per il ruolo a Fairford, che è una vicenda dell'aeroporto inglese, che dice ci stiamo lavorando proprio ora, dire cose strane. Poi Trump, ho parlato con Netanyahu dell'incidente, il pilota un terrorista o un matto, quindi non hanno idea di cosa si tratti. Ancora, detenuti in rivolta a Pisa, è stata una rivolta in carcere a Pisa, hanno trovato microspie nelle celle, i detenuti hanno trovato le microspie, avevano anche dei cellulari, però loro per riprendersi hanno ripreso anche la minaccia, anche la sommossa. In realtà a Pisa c'è un affollamento del 150%, quindi il problema è serio. Giudice americano sblocca la maxi acquisizione di Warner da parte di Paramount. Vediamo Rai News se ha qualche altra novità rispetto a queste. Netanyahu ammette che non conosce la storia del copilota, ma per lui è ovvio che odiava gli israeliani. Vittorio Sgarbi anche qui si conferma, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma, rivolta in carcere a Pisa, negoziati in corso, detenuti denunciano microspie, sporcizia e sovraffollamento. Le intercettazioni di Sempio, l'impronta delle scarpe e il DNA sui pedali. Ci fu scambio di campioni, Stasi, la speranza che ora cambi qualcosa dopo 18 anni. Sarebbe anche ora, se è vero. Bene, queste notizie dell'ultima ora. Io farei a questo punto il secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
5: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
6: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: Sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve!
9: Beh, solo l'acqua!
7: Meraviglioso! E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole!
10: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te! Il futuro con ERA?
11: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
6: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti.
8: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music e Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
9: Hotel prenotato, biglietti presi.
10: Manca solo la valigia.
12: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
13: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
14: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.

0: Allora, torniamo in studio e andiamo a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che sicuramente è arrivato, perché Vincenzo è una certezza. Eccolo qui. Buongiorno, oggi è giovedì 1 ottobre. Sul suo incontro da bambino con Topo Gigio, dice: mi sono svegliato, ai piedi del letto ho visto una figura che mi faceva cenno, dissi a mia madre. E lei: non ti spaventare, e Fuditu ti porterà fortuna. È scomparso Giuseppe Mazzullo, detto Peppino, nato il 6 giugno del 26 e morto ieri. È stato un attore e doppiatore italiano noto per aver dato la voce a Topo Gigio dal 61 al 2006. Alle 22.50 la Luna raggiungerà il perigeo, trovandosi alla minima distanza dalla Terra. Ottobre, il nome deriva dal latino octo, otto, in quanto October, secondo il calendario romano composto da soli 10 mesi, risultava essere l'ottavo mese. Per un breve periodo venne chiamato Invictus in onore dell'imperatore Commodo, ma dopo la sua morte riprese il nome originale. Primo ottobre, l'autunno entra nel vivo, la luce continua ad arretrare, le giornate si accorciano con ritmo sostenuto, mese di transizione verso la stagione fredda, con albe più tardive e tramonti sempre più anticipati. Apertura del mese con giornate intorno alle 11 ore e 48 minuti, chiusura intorno alle 10 ore e 14 minuti. Perderemo complessivamente circa un'ora e mezza nell'arco del mese, ci sarà anche il cambio dell'ora. Giornata mondiale della musica è la giornata internazionale del caffè, e la giornata mondiale vegetariana è la giornata internazionale delle persone anziane. Almanacco del giorno: alle 7.44 la temperatura era 17,2 gradi, l'umidità 82%, il clima mite, il vento a 4 orari, la massima sarà di 24 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 55, peggiorata, come diceva Pierluigi, rispetto a ieri, è considerata moderata. Il sole è sotto le 7, tramonta alle 18.48, il culmine alle 12.54, la durata del giorno 11 ore 48 minuti. La luna sorge alle 21.21, tramonta alle 13.56 di domani, la fase lunare gibbosa calante, visibile al 63%. 1 ottobre 1911, 115 anni fa, nasceva Irving Kostal, direttore d'orchestra, arrangiatore, orchestratore statunitense. È ricordato soprattutto per aver contribuito in modo determinante alla veste orchestrale del celebre musical West Side Story, che gli valse un premio Oscar e un Grammy Award. Poi ascolteremo il tema. 1 ottobre 1881, 145 anni fa, William Boeing, fondatore industria aeronautica Boeing. 1 ottobre del 1966, 60 anni fa, nasceva George Weah, politico, presidente della Liberia dal 2018 al 2024 ed ex giocatore pallone d'oro 1995. Infatti, nella storia. 1 ottobre del 1906, con l'intento di raccogliere e organizzare le forze operaie, prende vita a Milano la Confederazione Generale del Lavoro e la prima organizzazione sindacale italiana. 1 ottobre 1946, 80 anni fa, a Norimberga la Corte Internazionale emette la sentenza nei confronti di 22 nazisti imputati di crimini di guerra. Il tribunale si pronuncia con 19 condanne, 11 esecuzioni e 8 detenzioni. In questo mese di 60 anni fa, nell'ottobre del 1966, Gianni Morandi pubblica «C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones», canzone scritta da Franco Migliacci e Mauro Lusini, che diventerà un classico della musica italiana. Poi ascolteremo anche questa. 1 ottobre 1976, 50 anni fa, inizia uno degli ultimi anni scolastici aperti. Il 1 ottobre i nuovi alunni della scuola elementare vengono ancora chiamati Remigini, dal nome di San Remigio, festeggiato proprio in questo giorno. Frasi famose: non importa da dove vieni, con il duro lavoro e la determinazione puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Queste sono di George Weah, detto, chiamato anche Thavlon Manet o Pong Osimhen, nato il 1 ottobre del 1966 a Monrovia, è un politico ed ex calciatore liberiano di ruolo attaccante, presidente della Liberia dal 22 gennaio 2018 al 22 gennaio 2024. Grazie Vincenzo. Allora, terminiamo i saluti. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Max Rastelli, a Sandro Vagnoni e a Maria Ida Petrella. E noi su Facebook ci salutiamo, ci rivediamo su questo canale domattina insieme al direttore, e adesso in radio e su tutti gli altri canali andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, e partiamo con il tema di West Side Story composto da Irving Kostal.
1: Oh, Once an immigrant, always an immigrant.
2: Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed.
1: Stop it!
2: She has given up Puerto Rico and now she is queer for Uncle Sam.
1: Oh, no. That's not true.

E questo era il famosissimo tema di West Side Story. Adesso ascoltiamo altrettanto famoso, almeno in Italia, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones di Gianni Morandi.

0: E questo era Morandi con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon giovedì, un inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina su tutti i soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono e intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? Penso a te.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696.
1: Mesdames, messieurs, le

Ecco, a questo punto anche questo CD è finito. Ma non è proprio finito perché se aspettate un momentino, arriverà una sorpresa, cioè una canzone che non ho scritto nei titoli, ma che ho trovato in una vecchia scatola di casa mia. E questo appunto questa cassetta, questo DAT, dove appunto c'era questa canzone che si chiama Fotografia, che io non ho mai registrato. E volevo rifarla, ma alla fine non veniva mai così come era originale, così come in questa versione che tra poco arriverà. Io spero di incontrarvi presto in giro per l'Italia, in giro per tutti i posti dove andremo noi. Stefano è qua con me che vuole risalutarvi convivendo. Prego Stefano. Ecco, ha aggiunto un ciao. Quindi sta già diventando molto più sociale del solito. È bello sempre immaginare, scrivere canzoni, registrarle, pensare che qualcuno dall'altra parte di una radio, di un impianto hi-fi ascolta tutti i tuoi sogni, desideri, che prima sono appunto i tuoi, poi diventano quelli anche vostri in questo caso. Gli amici del sito sono sempre super attivi, gli amici della chat, le persone che vengono ai concerti, e quest'anno abbiamo grandi, grandi, grandi impegni. Io sto molto bene, sono felice, ho finito questo appunto album con grande energia e grande forza. E a questo punto vi lascio con questa piccola sorpresina che ormai ha più di 15 anni, ma che ho voluto tenere originale. Fotografia. Un grande bacio a tutti, B è con voi.

Ho provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Riparti con gusto da Cash Gusto and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo, vongole polpa a 5,90 euro al pezzo, seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

Dopo la guerra non restò che fumo tra le dita. E un treno sta arrivando da dietro la collina. E tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mi somiglia, questo posto mi somiglia. So che sto male se non sono più al centro dell'attenzione. Ti somiglia, questo posto ti somiglia. Voglio stupire con il vetro e la sabbia.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: E anche in questo flashback, buongiorno a voi, facciamo un viaggio negli grandi anni della musica e nei grandi successi. Era il 1986, il pezzo più ascoltato di quell'anno fu Papa Don't Preach, Madonna.

0: Ma il 1986 non è soltanto l'anno di un grande successo come questo di Madonna, ma è anche l'anno degli Aha, con la loro Take On Me si piazzano al settimo posto della classifica annuale.
1: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

Stai ascoltando Flashback. Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo.

Sempre nel 1986, pezzo che avete ascoltato è Lessons in Love, e loro sono 11:42 che abbiamo appena ritrovato. Una forte voce femminile era invece stabile per tante settimane alla seconda posizione con la sua Run to Me. Ascoltiamo qui su Radio G, Tracy Spencer.

Per incontrare un singolo italiano nel 1986 dobbiamo andare all'ottava posizione ed è lei, regina indiscussa di quegli anni, Gianna Nannini, Bello in

0: Questa era Samantha Fox, anche lei ai primi posti di questa classifica del 1986, era al 14° posto per l'esattezza. Al 15° posto ritroviamo un altro gruppo italiano, altri artisti appunto di casa nostra. Sono i Mattia Bazar, che in quell'anno dominavano la classifica con Ti sento.
1: Stai ascoltando Flashback. Radio G è Flashback.

0: Kiss.
1: Troverso pezzo di Princess Kiss, l'abbiamo ritrovato, era al 34esimo posto tra i pezzi più ascoltati del 1986. Dopo la 15esima posizione conquistata quell'anno dai Mattia Bazzar, dobbiamo scendere alla 23esima per ritrovare un pezzo italiano ed è lui, il grande e inossidabile Eros Ramazzotti con Adesso Tu.

E chiudiamo il nostro musicante di oggi in flashback, dove andiamo a raccontare attraverso la musica gli anni passati. Era il 1986, questo era Adesso Tu di Eros Ramazzotti, alla 23ª posizione. Chiudiamo con la 18ª. Ovviamente nei prossimi giorni andremo a ripercorrere pezzo per pezzo, tassello per tassello, la classifica dei grandi pezzi apprezzati, amati di quell'anno. Chiudiamo con gli UAM e la loro The Edge of Heaven. Ci diamo il buona giornata e ci ritroviamo domani sempre qui su Radio G.

0: flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Radio G, Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

estero pilota accoltellato nei cieli, terrori su un aereo Dubai Tel Aviv, Israele evoca l'11 settembre, attentato jihadista, in realtà ancora non è del tutto chiaro. C'è l'intervista delle le testimonianze dei passeggeri, ho pensato che fosse tutto finito, sangue ovunque e precipitavamo. L'allarme lanciato da Netanyahu in fiamma ai partiti d'opposizione, il premier messo in guardia alla vigilia in un video, i nostri nemici cercheranno di attaccarci. La PID incalza, ha omesso il pericolo sui voli, minaccia reale o manovra politica in vista del voto. Intanto non si fermano i raid russi su Kiev, colpiti i siti energetici, tornano i blackout programmati, si teme per l'inverno. La politica italiana è il caro vita, inflazione ai massimi dal 2023, Meloni scrive a von der Leyen, il tasso vola al 4,2% a settembre per lo shock energetico. Lettera della Premier, l'Unione Europea sulla flessibilità, il governo lima il DPFP in vista del varo di domani. Vertice a Palazzo Chigi per il punto della situazione. Se sale l'inflazione anche i tassi salgono e quindi è un problema per i conti dello Stato perché, come sapete, avendo un debito mostro dobbiamo pagarne gli interessi. A rischio l'export del diesel americano, Trump vuole tagliarlo in chiave mid-term, timore in Europa dipendente al 50%. Perché Trump vuole tagliare l'export? Perché anche in America i prezzi dei carburanti sono saliti tanto rispetto a come sono abituati gli americani, e questa è una cosa a cui sono molto attenti in termini elettorali, e di eliminando l'export aumenta il gasolio disponibile nazionale e quindi si dovrebbero abbassare i prezzi. Cosa accade nel Regno Unito? Burnham volta pagina e dà addio al neoliberismo. Il primo ministro annuncia il programma per il paese al congresso dei laburisti. Dagli anni 80 la politica svende lo Stato sociale, serve cambiare rotta. Tensioni tra i democratici, via libera al DDL antisemitismo, la commissione approva, ora Laura, il PD non partecipa. L'omicidio di Chiara Poggi, l'ex RIS su Garlasco, la questione del DNA è una cosa anomala, si torna a parlare del profilo genetico sulla bicicletta di Stasi, fanno discutere le parole sull'esito dubbio delle analisi. Scomparso, arrestata l'ex moglie, la donna e il figlio sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Nuovi limiti a WhatsApp, in tutto il mondo arriva il parental control per adolescenti. Vediamo dove arriviamo, adesso finalmente parliamo di Teramo, tragedia al Colosseo, l'incidente sul lavoro, l'ultimo braccio di Tottea ad Andrea, la salma dell'operaio 22enne morto a Roma è tornata a casa ad accoglierlo amici, cavalli e rose blu, oggi i funerali. Il lutto, oggi l'ultimo saluto anche per il giornalista Zuccarini, per 30 anni in fondazione Tercas. Carcere, prevista solo l'assunzione di 5 agenti, il sindacato Sappe, numero inadeguato, ci sono in servizio 170 unità, ne mancano almeno 51. Parcheggi a Teramo per lavoratori e residenti, abbonamenti scontati, la misura ora si estende. Per il multipiano San Francesco ne sono stati sottoscritti 400 in pochi giorni, altri 100 disponibili e si valuta una convenzione simile per San Gabriele. Finto CUP, messaggi truffa sui cellulari, l'ASL avvisa i cittadini, il CUP non vi scriverà mai un SMS. O WhatsApp. Aeroporti, petizione per un bus, iniziativa online per chiedere collegamenti notturni con Fiumicino e Ciampino. Teramo e le sue valli, candidatura a Roma, presentato al Ministero il progetto dei 20 comuni e 80 enti per la capitale italiana del libro 2027. Lavori sul territorio, chiusi 30 progetti del PNRR, parla la provincia, rispettati i termini stabiliti, fa il punto sugli interventi messi in campo con le risorse del piano di ripresa e resilienza. 7 riguardano le strade, 23 gli edifici scolastici, compresa la realizzazione di 2 palestre. Scuole, la minoranza contesta i trasferimenti, campi, i lavori edili stanno portando allo spostamento di classi, chiesto un consiglio comunale.
Alba Adriatica, il centrodestra si compatta, uniti e coesi per vincere. Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Futuro Nazionale indicano le priorità. Tutela della costa e lotta all'erosione, sicurezza a sostegno del commercio. Tanto in Fratelli d'Italia, il circolo cittadino sembra d'alba, si dimette la segretaria Rosita Schiavi. Sant'Egidio, la sanità è la mia prima priorità. Il neopresidente dell'Unione Comuni Amatucci dice: ringrazio tutti per avermi votato. E siamo ancora a Giulianova, perdita d'acqua in via 24 maggio, il comune annuncia i primi lavori, cioè il terzo fiume che vedete, vedo per Saninello e Tordino, quello che scende su via 24 maggio e poi gira su via Sabotino, annunciati i lavori, doppio sopralluogo dei tecnici per individuare la causa della maxi fuoriuscita da un tombino. L'assessore comunale Francioni: la tubatura è ostruita, faremo interventi urgenti in quel tratto. La vicenda Giulianova Patrimonio e le maestranze, c'è l'incontro con il sindacato, poi Mociano, Unione dei Comuni, persone non autosufficienti, bando per accedere agli aiuti. Cittadino governante e anche il PD, più fondi a sostegno della cultura, interviene nel dibattito, servono iniziative e strutture. Strade rimaste al buio, arrivano i lampioni, impianti già installati in via del Casale, via per Mociano, sono previsti anche in via Muracche. Roseto, verso le amministrative del 2027, la maggioranza non chiude le porte al PD, la commissione di spazio civico formata dal sindaco Nunes e dal consigliere Pavone incontrerà nuovamente i Dem. Nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con il progetto Roseto dell'ex assessore Recchiuti, ci prova sempre a candidarsi. Dipendente in nero, azienda agricola chiusa, i carabinieri del NIL hanno trovato anche estintori e segnali non a norma, sanzioni per 13.000 euro. Santa Petronilla, si parla della pista ciclabile, l'argomento è all'ordine del giorno nel consiglio di quartiere, in programma oggi nella frazione. Silvi, gli sviluppi dell'inchiesta, intossicati dal pranzo allo chalet, questa è una cosa molto abbastanza vecchia, abbiamo rischiato di morire. Concluse le indagini dei NAS, una cliente dice: ho avuto uno shock anafilattico, sono state male per giorni, a giugno i tre sono finiti in ospedale dopo aver mangiato tonno nel ristorante di uno stabilimento. Partiti i lavori in Piazza Europa Unita a Pineto, al via l'intervento di riqualificazione nella frazione di Santa Maria a Valle, è costato 80.000 euro. Fratelli d'Italia, Marchionne al posto di Centorame, Atri, scatta il cambio al vertice della sezione cittadina del partito dopo la fuoriuscita di Macera. Pescara, raccolta porta a porta, controlli serrati, lotta all'abbandono di rifiuti, da oggi altre 10 fototrappole. I nuovi dispositivi mobili si aggiungono alle 700 telecamere di videosorveglianza piazzate in 126 punti e poi le verifiche della polizia locale e di ambiente, quest'estate 182 multe e 11 procedimenti penali. E il servizio su Junker, che è un'app che c'è da un po' sulla gestione dei rifiuti nei vari comuni, anche i cittadini possono segnalare gli incivili, c'è l'app. Ancora a Pescara, la storica latteria, oggi c'è il funerale, la città piange, Bucciarelli, papà della Bresciana, a Vincenzo aveva 87 anni, comprò il locale nel 64. Dall'Aquila a Rigopiano, una vita in trincea, Emanuele Cherubini, medico del 118, va in pensione dopo 41 anni tra disastri e missioni all'estero. Paura a Montesilvano, devastano il bar, scoppia il panico in strada, il gestore invita due trans a lasciare il locale e loro scatenano il finimondo. Il ragazzino minacciato, un'auto danneggiata. L'omicidio di Letto Manoppello, uccise la moglie Cleria in strada, disposta la perizia psichiatrica. Ieri in aula i testi dell'accusa con il figlio Camillo, che ha ripercorso le vicissitudini della famiglia. Poi le urla e il malore dell'imputato Antonio Mancini quando hanno parlato i carabinieri. Luoghi sensibili, giornata di paura all'Aquila, fuoco i rifiuti al progetto Caseri, esplode l'allarme, abbandono. Incendio alla REMS, arrestato un giovane, un 24enne del Chietino,
ha appiccato il fuoco al mobilio della propria stanza, è stato portato in carcere. Camera di Commercio, governance di Marca Terramana, Frattale, revocare la nomina, il consigliere diffida dopo la scelta di Battaglia alla vicepresidenza, altrimenti andrò al ministero, dice. Nella giunta c'è un solo aquilano, Ezio Rainaldi, taffo di Confartigianato, va garantito l'equilibrio. La tragedia, indaga la procura, medico pratolano trovato morto in casa, Puglielli aveva 52 anni, lavorava all'ospedale Mazzini di Teramo, la moglie scopre il corpo in bagno, disposta l'autopsia. Il cordoglio dell'ASL Teramana di Giusia, spirito di servizio e sensibilità umana. Chieti, sabato la decisione attesa per il successore di Forte, favorito il cardinale Gambetti. A picco il fuoco una discarica abusiva, denunciato un 64enne di Lanciano, preso in flagranza mentre dava alle fiamme rifiuti abbandonati. Era originario di Guardia Grele, arte il lutto, addio al maestro Primavera. Andiamo avanti, ci dovrebbe essere lo sport. Nation League, caos Italia, via Bianchetti e domani c'è la Francia, si dimette il capo delegazione della nazionale dopo le stilettate del ministro Abodi, messi in discussione i miei valori, Mancini prepara la trappola ai transalpini, prima di non crederci noi, Under 21 con l'Armenia e lunedì a Pescara, Baldini, divertiamoci. Euro 2032, ecco il dossier della FIGC, cioè la candidatura presentata alla UEFA, la documentazione per 13 città e 14 stadi. Tanto Ronaldo e il suo ego rompono con il Portogallo, a tempo debito dirà la verità, dice. Pescara in crisi, Sebastiani blinda Boucher, il presidente scaccia lo spettro dell'esonero, il tecnico in discussione, lo dite voi, ma ora vinciamo le partite, siamo forti. Ancora il Pineto, no scusate, la Serie D, Andreucci, L'Aquila in crescita ma niente voli pindarici, poi il Lanciano vuole il tris, Ferrante punta il Termoli, Frentani reduci da due vittorie di fila domenica in Molise per spiccare il volo, l'esperto difensore dice siamo una squadra di livello ma serve continuità. Domenica contro la Senigallia il Teramo rischia di perdere Borgarello, Diachité stringe i denti. Notaresco al completo, Guaye e Laccarino pronti per Montecchio. Sant'Egidiese si ferma anche per Tosa, pasta figlia KO per infortunio, quindi pare che gli ex non ci saranno. Giulianova Forgione tenta il recupero, il tecnico del Zotti spera di riavere il mediano. Giorgetti sempre KO, non si sa cosa abbia ancora Giorgetti, ma vedremo di aggiornarvi. Andiamo alle Panthers, basket a 1, in crescita, vogliamo vincere, coach Righi fa le carte al torneo delle Rosetane, Schio e Venezia le favorite. E passiamo al Messaggero Abruzzo, apre con la vicenda della vice sindaca aggredita in comune, Silvi, lite nella riunione di maggioranza di Marco di Fratelli d'Italia in ospedale. La querelle sul nuovo mercato ittico a Pescara, incontro in comune, confronto con la marineria in attesa del test. L'ultimo caso di West Nile a Penne, 25 in tutto, scattano le misure di prevenzione. Malore in casa, muore medico di 52 anni a Teramo, mangiano tonno a pranzo tre donne in ospedale, abbiamo detto che è una vicenda di giugno. Inchiesta appalti, arrestato geometra di Canistro, Andrea morto al Colosseo, al funerale il ministro Giuli, Bisenti, uva e vino di Montonico e qui la festa, ospite Melozzi. L'Aquila sono vicini di casa ma lo scoprono soltanto alla cena sociale. Serie C, Pescara caccia al riscatto, Boucher ritrova Guccione. West Nile, 25 casi in Abruzzo, scattano misure di prevenzione a Penne, l'ultima infezione, si tratta di un uomo ricoverato in ospedale. Ancora Pescara, sparò alla moglie in strada, il video della morte di Cleria proiettato durante l'udienza, partito il processo in corte d'assise, imputato Antonio Mancini di 70 anni.
mercato ittico, incontro per illustrare il progetto, operatori riuniti in comune, testa, confronto molto positivo e costruttivo. Santilli, la nuova sede si farà, la simulazione alla fine dei lavori. Corso Vittorio resiste e aspetta il rilancio a Pescara, i commercianti già programmano il Natale. Sicurezza, Di Giosa ha fatto anche sventato il furto di una Bibbia, i negozianti chiedono lungo la via, serve un grande marchio. Il trucco del porto a forza. L'Aquila, la banda della cocaina, oltre 700 aquilani schiavi della droga. Processo al gruppo che ha imperversato per 4 anni, 27 chiedono l'abbreviato, dal centro a Via Zara fino a Via Molise, cessioni da mezzo grammo fino a un chilo. La lite per le chiavi smarrite degenera, lui condannato a 3 anni, lei a 4 mesi. Sono vicini di casa ma lo scoprono solo alla cena sociale, oltre 50 ragazzi hanno risposto alla proposta del ristorante Alessandro Zicca, l'idea nata dopo il post di una mamma che denunciava l'isolamento della figlia. Da Bufalarium si sono presentati anche studenti di fuori tra chiacchiere e appuntamenti per andare a ballare. Piazza Duomo diventa un mercato a cielo aperto con la 3 giorni del villaggio di Coldiretti. Avezzano, inchiesta sulle appalti, arrestato un geometra. A Sulmona, Rocca Casale, guerra sui documenti, stoppata, ricostruzione da 3 milioni. Avezzano, piazza Cucchiari o Cucchiari e gli uffici del nuovo comune pronti a fine anno. Sulmona rimprovera il padre ubriaco, figlio disabile di 24 anni, cacciato di casa. Chieti, la casa dello studente è già in funzione con le prime 2 ospiti. Le risorse ottenute assicurano la struttura a 12 anni di attività garantita. Rifiuti, arriva il via libera della giunta per l'affidamento del servizio a Ecolan. Lanciano, dopo l'aggressione in centro arrivano le telecamere, lavori da 200.000 euro per la sicurezza e la riqualificazione. Teramo, lite furiosa in municipio, aggredita la vice sindaco, si va al rimpasto di giunta. Silvi, la follia nella riunione di maggioranza, Di Marco di Fratelli d'Italia in ospedale, valuta la denuncia. Il sindaco scordella, episodio vergognoso, bufera sull'assessore leghista, Lella si dimette. Crognaneto, oggi l'addio ad Andrea, il ministro Giuli dice ci sarò, ma l'ore prima del nuovo incarico ASL il medico Puglielli muore a 52 anni. Lo sport, Pescara, la svolta passa per Guccione, sabato a Livorno la sfida del destino e Boucher gli riaffiderà le chiavi della regia, per lui un gol e un assist, poi le noie fisiche, sarà libero di dettare i tempi col ritorno al 4-3-3. Panthers, Roseto, caute, obiettivo salvarsi, poi Serie D, Teramo, Caucci dice ora testa alla Senigallia. Facciamo una prima nazionale. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, l'annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi a 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburante.

0: pagina sventato un nuovo 11 settembre, dice Netanyahu, copilota omanita sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo. C'erano altri due piloti fra i passeggeri che hanno potuto far atterrare il Boeing in Arabia Saudita. Petrolio e gas, morsa americana e russa intorno all'Europa, poi Zedan ritrova l'Italia 20 anni dopo quella testata, ricorderete i nostri ultimi mondiali da protagonisti, Fontana di Trevi e la stamperia di Papi e Garibaldi. Bene, queste erano le notizie della Prima Nazionale, è il momento di salutare i nostri amici e poi di fare qualche stacco pubblicitario. Allora, buongiorno a Silvana di Gianvittorio, a Loriana Ciccioni, a buon giovedì Valentina Campeti, buongiorno e buon giovedì Luigi Ianni, Marcello Felicioni, buon lavoro e buona giornata, Gaetano Paolini, Andrea Serafini, buon dì, più uno di tanti, salutiamo Andrea, là, Bivio, non se ne parlerà per mo. Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Avvocato Umile, buongiorno Chiodi, Luigi e Nanna che ormai saranno tornati a Giulianova dopo la loro maxi crociera. Loriana Ciaffoni, buongiorno Gabriele, buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Lorentina D'Ascenzo, Rita Piccioni, Rossella Mattiucci e buongiorno anche a Luca Campanella. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il Radio G Notizie, le nostre rubriche, il meteo e tutte le altre.
1: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070, email pierluigicasalena@burianservice.net.
2: Il volume del
1: televisione.

0: E al massimo devi urlare per farti sentire, devi ripetere le cose all'infinito. I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica e ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti, partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service, e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085-800-7972. Seguici anche su Facebook.
2: Allora, torniamo in studio. È il momento di sentire Pierluigi per quello che riguarda il meteo. Eccolo qui.

0: Buongiorno a te, vai col meteo.
1: Beh, potremmo copiare e incollare quello che abbiamo detto ieri, nel senso che non cambierà assolutamente niente fino al 10 di ottobre, più o meno. Quindi è un'altra settimana abbondante di temperature leggermente sopra media dal punto di vista delle massime, nella media del periodo per le minime, ma ancora siccità per via di un anticiclone disposto sui paralleli, quindi tra la Spagna e la Russia meridionale, che domina la scena a queste latitudini. Quindi cosa ci aspettiamo? Nulla. Solo un peggioramento della qualità dell'aria, un po' di foschia al mattino, che soprattutto nelle valli interne con il raffreddamento inizia a essere presente, e umidità alle stelle, che poi vediamo durante la notte quando l'inversione termica la rovescia al suolo. Quindi questa è la situazione che ci fa pensare ancora a 7, 8, 9 giorni di tempo soleggiato.
0: Quindi almeno fino a giovedì prossimo?
1: Sì, più o meno fino all'8, 9, il 10, non succederà niente. Poi chiaramente ci aggiorneremo man mano che andremo avanti con le carte, i modelli. Per il momento calma piatta, gli spaghi sono piatti, gli spaghetti sono piatti, quindi non c'è nulla fino al 10. Dopo il 10 si iniziano a muovere e si vede qualcosina, ma c'è ancora tempo.
0: Va bene, va bene. Per il resto mi sa che non ci sta niente.
1: Purtroppo niente, non ho bloccato il campionato, non ho bloccato la coppa, non c'è niente.
0: Va bene, ci aggiorniamo a domattina.
1: C'è nulla dal punto di vista sportivo.
0: Va bene, ci aggiorniamo a domattina col direttore. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, è il momento di passare alla pagina degli auguri, che come sempre è offerta da Marcaffè.
2: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
3: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
0: Allora, oggi 1 ottobre si ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, nata in Francia il 2 gennaio 1873, sensibilissima e precoce, fin da bambina decise di dedicarsi a Dio. Entrò nel Carmelo di Lisieux, dove scoprì la sua piccola via, ispirata alla semplicità e all'umile confidenza nell'amore misericordioso del Padre. Divenne missionaria, offrendo a Dio le sue giornate fatte di fedeltà e di gioiosa, silenziosa offerta per gli apostoli del Vangelo. Con San Francesco Saverio è patrona delle missioni. Morì a Lisieux il 1 ottobre del 1897, a 24 anni. Auguri a chi fa riferimento a questa santa. Oggi è 1 ottobre, facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Marcozzi, a Remo di Felice, a Lorella di Carlo, a Marco di Giuliano, a Pierluigi Pece, a Nadia Foglia, a Vincenzo di Ippolito, a Paolo Marconi, a Giancarlo Bocchi, a Marco Fuina e a Massimo Persiani, a Silvio De Benedictis. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare i numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, facciamo qualche salto sulle notizie dei vari siti in aggiornamento. Vediamo l'Ansa, un'ultima ora, Eni, completato riassetto di Plenitude con aumento di capitale da 1,56 miliardi, Lady Gaga testimonia in Giappone per la catena Family Mart, Tokyo a Pier Rialzo, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, secondo il sito ilgraffio.net sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Trump, stiamo studiando risposta all'Iran per il ruolo a Fairford, che è una vicenda dell'aeroporto inglese, che dice ci stiamo lavorando proprio ora, continua a dire cose strane. Poi Trump, ho parlato con Netanyahu dell'incidente, il pilota è un terrorista o un matto, quindi non hanno idea di cosa si tratti ancora. Detenuti in rivolta a Pisa, è stata una rivolta in carcere a Pisa, hanno trovato microspie nelle celle, i detenuti hanno trovato le microspie, avevano anche dei cellulari, però loro per riprendersi hanno ripreso anche la minaccia, anche la sommossa. In realtà a Pisa c'è un affollamento del 150%, quindi il problema è serio. Giudice americano sblocca la maxi acquisizione di Warner da parte di Paramount. Vediamo Rai News se ha qualche altra novità rispetto a queste. Netanyahu ammette che non conosce la storia del copilota, ma per lui è ovvio che odiava gli israeliani. Vittorio Sgarbi anche qui si conferma ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Rivolta in carcere a Pisa, negoziati in corso, detenuti denunciano microspie, sporcizia e sovraffollamento. Le intercettazioni di Sempio, l'impronta delle scarpe e il DNA sui pedali. Ci fu scambio di campioni, Stasi, la speranza che ora cambi qualcosa dopo 18 anni. Sarebbe anche ora se è vero. Bene, queste notizie dell'ultima ora, io farei a questo punto il secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
4: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
5: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
6: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente instagrammabile. Quindi, açaí o matcha? Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova, in via Genova 48. Seguici sui social, soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
7: Sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
8: Meraviglioso!
7: E parte di questa energia diventa movimento per tutti! ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve! Beh, solo l'acqua!
9: Meraviglioso!
7: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole!
9: Meraviglioso!
7: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te! Il futuro con ERA?
10: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
11: Thank you.
8: vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy, in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook e Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
9: Hotel prenotato, biglietti presi.
11: Manca solo la valigia.
12: Tranquilla, andiamo da Globo.
9: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
13: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
14: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.

0: Allora, torniamo in studio e andiamo a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che sicuramente è arrivato, perché Vincenzo è una certezza. Eccolo qui. Buongiorno, oggi è giovedì 1 ottobre. Sul suo incontro da bambino con Topo Gigio dice: mi sono svegliato, ai piedi del letto ho visto una figura che mi faceva cenno, dissi a mia madre. E lei: non ti spaventare, e Fuditu ti porterà fortuna. È scomparso Giuseppe Mazzullo, detto Peppino, nato il 6 giugno del 26 e morto ieri. È stato un attore e doppiatore italiano noto per aver dato la voce a Topo Gigio dal 61 al 2006. Alle 22.50 la Luna raggiungerà il perigeo, trovandosi alla minima distanza dalla Terra. Ottobre, il nome deriva dal latino octo, otto, in quanto October, secondo il calendario romano composto da soli 10 mesi, risultava essere l'ottavo mese. Per un breve periodo venne chiamato Invictus in onore dell'imperatore Commodo, ma dopo la sua morte riprese il nome originale. Primo ottobre, l'autunno entra nel vivo, la luce continua ad arretrare, le giornate si accorciano con ritmo sostenuto, mese di transizione verso la stagione fredda, con albe più tardive e tramonti sempre più anticipati. Apertura del mese con giornate intorno alle 11 ore e 48 minuti, chiusura intorno alle 10 ore e 14 minuti. Perderemo complessivamente circa un'ora e mezza nell'arco del mese, ci sarà anche il cambio dell'ora. Giornata mondiale della musica è la giornata internazionale del caffè, e la giornata mondiale vegetariana è la giornata internazionale delle persone anziane. Almanacco del giorno: alle 7.44 la temperatura era 17,2 gradi, l'umidità 82%, il clima mite, il vento a 4 orari, la massima sarà di 24 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 55, peggiorata, come diceva Pierluigi, rispetto a ieri, è considerata moderata. Il sole è sotto le 7, tramonta alle 18.48, il culmine alle 12.54, la durata del giorno 11 ore 48 minuti. La luna sorge alle 21.21, tramonta alle 13.56 di domani, la fase lunare gibbosa calante, visibile al 63%. 1 ottobre 1911, 115 anni fa, nasceva Irving Kostal, direttore d'orchestra, arrangiatore, orchestratore statunitense. È ricordato soprattutto per aver contribuito in modo determinante alla veste orchestrale del celebre musical West Side Story, che gli valse un premio Oscar e un Grammy Award. Poi ascolteremo il tema. 1 ottobre 1881, 145 anni fa, William B. Boeing, fondatore industria aeronautica Boeing. 1 ottobre del 1966, 60 anni fa, nasceva George Weah, politico, presidente della Liberia dal 2018 al 2024 ed ex giocatore pallone d'oro 1995. I fatti nella storia. 1 ottobre del 1906, con l'intento di raccogliere e organizzare le forze operarie, prende vita a Milano la Confederazione Generale del Lavoro e la prima organizzazione sindacale italiana. 1 ottobre 1946, 80 anni fa, a Norimberga la Corte Internazionale emette la sentenza nei confronti di 22 nazisti imputati di crimini di guerra. Il tribunale si pronuncia con 19 condanne, 11 esecuzioni e 8 detenzioni. In questo mese di 60 anni fa, nell'ottobre del 1966, Gianni Morandi pubblica «C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones», canzone scritta da Franco Migliacci e Mauro Lusini, che diventerà un classico della musica italiana. Poi ascolteremo anche questa. 1 ottobre 1976, 50 anni fa, inizia uno degli ultimi anni scolastici aperti. Il 1 ottobre i nuovi alunni della scuola elementare vengono ancora chiamati Remigini, dal nome di San Remigio, festeggiato proprio in questo giorno. Frasi famose: non importa da dove vieni, con il duro lavoro e la determinazione puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Queste sono di George Weah, detto, chiamato anche Thablon Mané Oppong Osimhen, nato il 1 ottobre del 1966 a Monrovia, è un politico ed ex calciatore liberiano di ruolo attaccante, presidente della Liberia dal 22 gennaio 2018 al 22 gennaio 2024. Grazie Vincenzo. Allora terminiamo i saluti. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Max Rastelli, a Sandro Vagnoni e a Maria Ida Petrella. E noi su Facebook ci salutiamo, ci rivediamo su questo canale domattina insieme al direttore, e adesso in radio e su tutti gli altri canali andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, e partiamo con il tema di West Side Story composto da Irving Kostal. Mm-hmm.
1: Once an immigrant, always an immigrant.
2: Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed.
1: Stop it!
2: She has given up Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam.
1: Oh, no. That's not true.

questo è il famosissimo tema di West Side Story. Adesso ascoltiamo altrettanto famosa, almeno in Italia, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones di Gianni Morandi.

0: E questo era Morandi con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi, vi auguro un buon giovedì, un inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina su tutti i soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele golden e mele royal gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo, vongole polpa a 5,90€ al pezzo, seppi a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia, per info 347 62 56 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Oh,

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Stai ascoltando Radio G Giulianova.
1: Che bello ritrovarti qui, su una stradina che va al mare.

Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39€. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98€ al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90€ al chilo. Orata a 11,30€ al chilo. Vongola lupino a 6,50€ al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25€ al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50€ al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80€ al chilo. Grana padano DOP a 13,50€ al chilo. Formaggio rigato a 8,95€ al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90€ al pezzo. Vongole polpa a 5,90€ al pezzo. Seppie a 13,30€ al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market, che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347-6256-696. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto. E anche in questo flashback, buongiorno a voi, facciamo un viaggio negli grandi anni della musica e nei grandi successi. Era il 1986, il pezzo più ascoltato di quell'anno fu Papa Don't Preach, Madonna.

0: il 1986 non è soltanto l'anno di un grande successo come questo di Madonna, ma è anche l'anno degli Aha. Con la loro Take On Me si piazzano al settimo posto della classifica annuale.
1: Flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.

Stai ascoltando Flashback. Radio G è Flashback, il viaggio nel tempo.

Sempre nel 1986, il pezzo che avete ascoltato è Lessons in Love, e loro sono 11:42 che abbiamo appena ritrovato. Una forte voce femminile era invece stabile per tante settimane alla seconda posizione con la sua Run to Me. Ascoltiamo qui su Radio G, Tracy Spencer.

Per incontrare un singolo italiano nel 1986 dobbiamo andare all'ottava posizione ed è lei, regina indiscussa di quegli anni, Gianna Nannini, Bello e

Flashback. La storia della musica va in onda su Radio G.

0: Questa era Samantha Fox, anche lei ai primi posti di questa classifica del 1986, era al 14° posto per l'esattezza. Al 15° posto ritroviamo un altro gruppo italiano, altri artisti appunto di casa nostra. Sono i Mattia Bazar, che in quell'anno dominavano la classifica con Ti Sento.
1: Stai ascoltando Flashback. Radio G è Flashback.

Radio G e Flashback, il viaggio nel tempo.

Kiss. Controverso pezzo di Princess Kiss, l'abbiamo ritrovato, era al 34esimo posto tra i pezzi più ascoltati del 1986. Dopo la 15esima posizione conquistata quell'anno dai Mattia Bazzar, dobbiamo scendere alla 23esima per ritrovare un pezzo italiano ed è lui, il grande e inossidabile Eros Ramazzotti, con Adesso tu.

E chiudiamo il nostro musicante di oggi in flashback, dove andiamo a raccontare attraverso la musica gli anni passati. Era il 1986, questo era Adesso Tu di Eros Ramazzotti, alla 23ª posizione. Chiudiamo con la 18ª. Ovviamente nei prossimi giorni andremo a ripercorrere pezzo per pezzo, tassello per tassello, la classifica dei grandi pezzi apprezzati, amati di quell'anno. Chiudiamo con gli UAM e la loro The Edge of Heaven. Ci diamo il buona giornata e ci ritroviamo domani sempre qui su Radio G.

0: flashback, quello che Radio G ha suonato negli anni passati.
1: Radio G, Radio G.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Riparti con gusto. Da Cash Gust and Italia Food Market, con la promo valida fino al 10 ottobre. Nel reparto ortofrutta, mele Golden e mele Royal Gala a 1,39 euro. Zucca gialla a 99 centesimi. Prugne nere Stanley a 1,98 euro al chilo. Nel reparto pesce fresco, filetto di orata extra a 22,90 euro al chilo. Orata a 11,30 euro al chilo. Vongola lupino a 6,50 euro al chilo. E ancora Montepulciano, cerasuolo e pecorino a 4,25 euro al pezzo. Passata di pomodoro La Rosina bottega a 95 centesimi al pezzo. Tonno a filetti flot a 3,50 euro al pezzo. E poi salsiccia bianca e salsiccia di fegato a 10,80 euro al chilo. Grana padano DOP a 13,50 euro al chilo. Formaggio rigato a 8,95 euro al chilo. Nei prodotti gelo, calamaro pulito India a 8,90 euro al pezzo. Vongole polpa a 5,90 euro al pezzo. Seppie a 13,30 euro al chilo. Tante, tantissime nuove offerte da Cash Gust and Italia Food Market che trovate valide fino al 10 ottobre. Siamo sulla Nazionale, a Colonia Spiaggia. Per info 347 62 56 696.

0: your small talk.
1: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
2: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è 1° ottobre 2026, giovedì. Andiamo subito a leggere le notizie dal quotidiano dell'Abruzzo Il Centro. Andrea, il giorno del dolore. Teramo, tutto il paese di Tottea accoglie la salma del 22enne precipitato durante il lavoro al Colosseo. Stamattina i funerali con la presenza del ministro della Cultura Giuli e del presidente Marsilio. Dossier shock in Abruzzo, gioco d'azzardo spesi 2,6 miliardi di euro in un anno. Poi in regione sanità via libera a 38 milioni per il personale. La visita del ministro Giuli all'Aquila, città modello della cultura. TAV e tangenti, abruzzese arrestato e Gianfranco Fontana, geometra di Canistro, indagato il guardiese Nicola Camiscia. Teramo, aveva 70 anni, addio al giornalista Zuccarini, ha gestito a lungo l'ufficio stampa della Fondazione Tercas. Il primario Puglielli, stroncato da un malore, ancora a Teramo, poi Silvi, tre intossicati dal pranzo allo chalet, indagini chiuse. Dopo il caso Regeni, Passeri, appello della famiglia, riportatelo a casa. Andiamo sul soppalco, mani al collo della vice sindaca, questa è una notizia che troviamo un po' su tutti i giornali, ieri è andata anche in nazionale. Silvi, l'assessore Lella della Lega, aggredisce Di Marco di Fratelli d'Italia in aula dopo una lite e si dimette. Ha preso posizione anche il primo cittadino, una vergogna, mi dissocio, giunta, azzeramento, vicino. La reazione del centro-sinistra, violenza ingiustificabile, istituzioni siano d'esempio. Andiamo agli approfondimenti, proprio sul caso della vice sindaco e dell'assessore. Vice sindaco assalita dall'assessore, mi ha stretto le mani al collo. Luciana Di Marco di Fratelli d'Italia, le lacrime sotto shock, va in ospedale. Lella della Lega presenta le dimissioni. Azzeramento della giunta possibile, la presa di posizione del primo cittadino, episodio vergognoso, mi dissocio totalmente. C'è retroscena, chiedevano i contributi, i motivi dietro lo scontro, l'aggredita, il litigio nato dopo la proposta di rinviare il rimborso al sindaco e per gli oneri degli ordini professionali di alcuni membri della giunta, tra cui Lella. I rappresentanti provinciali di Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Italia avevano presentato la richiesta di rinvio delle due delibere. I nuovi nostri assessori volevano tutto e subito. Io cercavo di far capire che non era il momento opportuno. Il pescarese detenuto da 3 anni, Passeri, l'appello della famiglia, mentre Tajani difende l'Egitto. Fratello del giovane 32enne ai politici, fate di tutto per tirarlo fuori dal carcere e riportarlo a casa. Si accende lo scontro sugli italiani coinvolti in vicende giudiziarie e sui delicati equilibri diplomatici. Caso Regeni, condannati 3007 egiziani, cosa è accaduto? Il processo riguarda il sequestro e le torture nei confronti del giovane morto nel 2016. Ancora prigionieri all'estero, in Venezuela, alla regione c'è incontro con i parenti di 5 abruzzesi reclusi, le loro storie all'attenzione del governo. Maxi inchiesta dei pubblici ministeri di Napoli, tangenti per i lavori della TAV, arrestato geometra marsicano Gianfranco Fontana, ai domiciliari a Canistro, indagato anche il guardiese Nicola Camiscia. Lui si difende, dice: non avevo potere di decidere. Le intercettazioni, mi ha chiesto una mazzetta che scroccone, gli ho fatto trovare l'ombrellone pagato. L'imprenditore parlava con la moglie e si lamentava del tecnico abruzzese corrotto e lei lo criticava per la casa lasciata sporca, non hanno spazzato neanche per terra. L'epidemia del gioco d'azzardo, Abruzzo malato di scommesse, in un anno spesi 2,6 miliardi, il dossier shock di Espad è sempre più diffuso tra i giovani, a Teramo la maglia nera. Minori a rischio, i genitori non devono normalizzare, parla Sulpizio, l'esperta del centro diurno del SERD dell'Aquila. Si finisce fuori controllo quando si perde e si punta sempre di più per tentare il recupero. Desertificazione delle aree interne, c'è il dibattito, i piccoli borghi senza più bar, così possiamo aiutare i locali. Il caso di Canistro, dove un'attività riapre grazie all'impegno dei giovani, spinge l'UNCEM a intervenire. Presidente regionale Berardinetti, incentivi ora arrivano quando lo spopolamento c'è già stato. E Dattoli di Confindustria dice serve una riforma dell'artigianato per le aziende. Consiglio regionale, Verrecchia in Vespa porta la tregua nel centrodestra, voto unanime sulla legge per valorizzare Corradino d'Ascanio, ma sulla memoria della resistenza tre consiglieri si defilano. Personale sanitario, dalla regione 38 milioni, le strutture finanziate con il PNRR. Primo piano il PRI all'Aquila, talk al Teatro San Filippo, l'Abruzzo si prende, cinema e televisione, dice è un protagonista, l'attori e registi sul Parco Rai, Bocci, qui luoghi autentici, premio alla carriera al direttore della fotografia, Tovoli. La visita istituzionale a Palazzo Margherita in città, la lezione di Tolentino, l'Aquila esempio di comunità, il cardinale porta il testo cultura e comunità, il ministro Giuli, predisponiamoci all'ascolto. E sul 22enne morto al Colosseo, parteciperò ai funerali in forma privata, presto riceverò i sindacati. Biondi, il sindaco dell'Aquila, dice non ci fermeremo mai, la nostra offerta non ha scadenze. Marsiglio dice abbiamo investito bene. E parte la raccolta delle olive, produzione in crescita, si stima più 30% rispetto al 2025, ma è allarme sul caro prezzo. Se c'è più offerta, se abbassa la domanda, pensiamo. Secondo gli agricoltori il problema di quest'anno è stata la siccità, le olive non sono ancora mature. E intanto all'Aquila arriva il villaggio col diretti, il 9 ottobre inizia la tre giorni con fattorie didattiche, mercati, degustazioni e workshop. Intanto nel Teramano si punta sull'ulivo tortiglione, come da sempre, dalla specie tipica del territorio diviene un prodotto dalle alte proprietà fenoliche, l'imprenditore Marcacci, così coniughiamo qualità e attenzione, gusto e salute. Caso sul volo internazionale, siamo notizie dall'estero, pilota accoltellato nei cieli, terrori su un aereo Dubai Tel Aviv, Israele evoca l'11 settembre, attentato jihadista, in realtà ancora non è del tutto chiaro. C'è l'intervista delle testimonianze dei passeggeri, ho pensato che fosse tutto finito, sangue ovunque e precipitavamo. L'allarme lanciato da Netanyahu infiamma i partiti d'opposizione, il premier messo in guardia alla vigilia in un video, i nostri nemici cercheranno di attaccarci. La PID incalza, ha omesso il pericolo sui voli, minaccia reale o manovra politica in vista del voto. Intanto non si fermano i raid russi su Kiev, colpiti siti energetici, tornano i blackout programmati, si teme per l'inverno. La politica italiana, il caro vita, inflazione ai massimi dal 2023, Meloni scrive a von der Leyen, il tasso vola al 4,2% a settembre per lo shock energetico. Lettera della Premier, l'Unione Europea sulla flessibilità, il governo lima il DPFP in vista del varo di domani. Vertice a Palazzo Chigi per il punto della situazione. Mentre sale l'inflazione anche i tassi salgono e quindi è un problema per i conti dello Stato perché, come sapete, avendo un debito mostro dobbiamo pagarne gli interessi. A rischio l'export del diesel americano, Trump vuole tagliarlo in chiave mid-term, timore in Europa dipendente al 50%. Perché Trump vuole tagliare l'export? Perché anche in America i prezzi dei carburanti sono saliti tanto rispetto a come sono abituati gli americani, e questa è una cosa a cui sono molto attenti in termini elettorali, e di eliminando l'export aumenta il gasolio disponibile nazionale e quindi si dovrebbero abbassare i prezzi. Cosa accade nel Regno Unito? Burnham volta pagina e dà addio al neoliberismo. Il primo ministro annuncia il programma per il paese al congresso dei laburisti. Dagli anni 80 la politica svende lo stato sociale, serve cambiare rotta. Tensioni tra i democratici, via libera al DDL antisemitismo, la commissione approva, ora Laura, il PD non partecipa. L'omicidio di Chiara Poggi, l'ex RIS su Garlasco, la questione del DNA è una cosa anomala, si torna a parlare del profilo genetico sulla bicicletta di Stasi, fanno discutere le parole sull'esito dubbio delle analisi. Scomparso, arrestata l'ex moglie, la donna e il figlio sono accusati di omicidio e occultamento di cadavere. Nuovi limiti a WhatsApp, in tutto il mondo arriva il parental control per adolescenti. Vediamo dove arriviamo, adesso finalmente parliamo di Teramo, tragedia al Colosseo, l'incidente sul lavoro, l'ultimo abbraccio di Tottea ad Andrea, la salma dell'operaio 22enne morto a Roma è tornata a casa ad accoglierlo amici, cavalli e rose blu, oggi i funerali. Il lutto, oggi l'ultimo saluto anche per il giornalista Zuccarini, per 30 anni in fondazione Tercas. Carcere, prevista solo l'assunzione di 5 agenti, il sindacato Sappe, numero inadeguato, ci sono in servizio 170 unità, ne mancano almeno 51. Parcheggi a Teramo per lavoratori e residenti, abbonamenti scontati, la misura ora si estende. Per il multipiano San Francesco ne sono stati sottoscritti 400 in pochi giorni, altri 100 disponibili e si valuta una convenzione simile per San Gabriele. Finto CUP, messaggi truffa sui cellulari, l'ASL avvisa i cittadini, il CUP non vi scriverà mai un SMS. O WhatsApp. Aeroporti, petizione per un bus, iniziativa online per chiedere collegamenti notturni con Fiumicino e Ciampino. Teramo e le sue valli, candidatura a Roma, presentato al Ministero il progetto dei 20 comuni e 80 enti per la capitale italiana del libro 2027. Lavori sul territorio, chiusi 30 progetti del PNRR, parla la provincia, rispettati i termini stabiliti, fa il punto sugli interventi messi in campo con le risorse del piano di ripresa e resilienza. 7 riguardano le strade, 23 gli edifici scolastici, compresa la realizzazione di 2 palestre. Scuole, la minoranza contesta i trasferimenti, campi, i lavori edili stanno portando allo spostamento di classi, chiesto un consiglio comunale. Alba Adriatica, il centrodestra si compatta, uniti e coesi per vincere, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Lega e Futuro Nazionale indicano le priorità, tutela della costa e lotta all'erosione, sicurezza a sostegno del commercio. Tanto in Fratelli d'Italia, il circolo cittadino sembra d'alba, si dimette la segretaria Rossita Schiavi. Sant'Egidio, la sanità è la mia prima priorità. Il neopresidente dell'Unione Comuni Amatucci dice: ringrazio tutti per avermi votato. E siamo ancora a Giulianova, perdita d'acqua in via 24 maggio, il comune annuncia i primi lavori, cioè il terzo fiume che vedete, vedo per Salinello e Tordino, quello che scende su via 24 maggio e poi gira su via Sabotino, annunciati i lavori, doppio sopralluogo dei tecnici per individuare la causa della maxi fuoriuscita da un tombino, l'assessore comunale Francioni, la tubatura è ostruita, faremo interventi urgenti in quel tratto. La vicenda Giulianova Patrimonio e le maestranze, c'è l'incontro con il sindacato, poi Mociano, Unione dei Comuni, persone non autosufficienti, bando per accedere agli aiuti. Cittadino governante e anche il PD, più fondi a sostegno della cultura, interviene nel dibattito, servono iniziative e strutture. Strade rimaste al buio, arrivano i lampioni, impianti già installati in via del Casale, via per Mociano, sono previsti anche in via Muracche. Roseto, verso le amministrative del 2027 la maggioranza non chiude le porte al PD, la commissione di spazio civico formata dal sindaco Nunes e il consigliere Pavone incontrerà nuovamente i Dem. Nei prossimi giorni si definiranno gli accordi con Progetto Roseto dell'ex assessore Recchiuti, ci prova sempre a candidarsi. Dipendente in nero, azienda agricola chiusa, i carabinieri del NIL hanno trovato anche estintori e segnali non a norma, sanzioni per 13.000 euro. Santa Petronilla, si parla della pista ciclabile, l'argomento è all'ordine del giorno nel consiglio di quartiere in programma oggi nella frazione. Silvi, gli sviluppi dell'inchiesta intossicati dal pranzo allo chalet, questa è una cosa molto abbastanza vecchia, abbiamo rischiato di morire, concluse le indagini dei NAS, una cliente dice ho avuto uno shock anafilattico, sono state male per giorni, a giugno i tre sono finiti in ospedale, figuriamoci, 4 mesi fa, dopo aver mangiato tonno nel ristorante di uno stabilimento. Partiti i lavori in Piazza Europa Unita a Pineto, al via l'intervento di riqualificazione nella frazione di Santa Maria a Valle, è costato 80.000 euro. Fratelli d'Italia, Marchionne al posto di Centorame, Atri scatta il cambio a vertice della sezione cittadina del partito dopo la fuoriuscita di Macera. Pescara, raccolta porta a porta, controlli serrati, lotta all'abbandono di rifiuti, da oggi altre 10 fototrappole. I nuovi dispositivi mobili si aggiungono alle 700 telecamere di videosorveglianza piazzate in 126 punti. E poi le verifiche della polizia locale e di ambiente, quest'estate 182 multe e 11 procedimenti penali. E il servizio su Junker, che è un'app che c'è da un po' sulla gestione dei rifiuti nei vari comuni, anche i cittadini possono segnalare gli incivili, c'è l'app. Ancora Pescara, la storica latteria, oggi c'è il funerale, la città piange, Bucciarelli, papà della Bresciana, a Vincenzo aveva 87 anni, comprò il locale nel 64. Dall'Aquila a Rigopiano, una vita in trincea, Emanuele Cherubini, medico del 118, va in pensione dopo 41 anni tra disastri e missioni all'estero. Paura a Montesilvano, devastano il bar, scoppia il panico in strada, il gestore invita due trans a lasciare il locale e loro scatenano il finimondo. Il ragazzino minacciato, un'auto danneggiata. L'omicidio di Letto Manoppello, uccise la moglie Cleria in strada, disposta la perizia psichiatrica. Ieri in aula i testi dell'accusa con il figlio Camillo che ha ripercorso le vicissitudini della famiglia. Poi le urla e il malore dell'imputato Antonio Mancini quando hanno parlato i carabinieri. Luoghi sensibili, giornata di paura all'Aquila, fuoco i rifiuti al progetto Caseri, esplode l'allarme, abbandono. Incendio alla REMS, arrestato un giovane, un 24enne del Chietino, ha appiccato il fuoco al mobilio della propria stanza, è stato portato in carcere. Camera di Commercio, governance di Marca Terramana, Frattale, revocare la nomina, il consigliere di Fida dopo la scelta di Battaglia alla vicepresidenza, altrimenti andrò al ministero, dice. Nella giunta c'è un solo aquilano, Ezio Rainaldi, taffo di Confartigianato, va garantito l'equilibrio. La tragedia, indaga la procura, medico pratolano trovato morto in casa, Puglielli aveva 52 anni, lavorava all'ospedale Mazzini di Teramo, la moglie scopre il corpo in bagno, disposta l'autopsia. Il cordoglio dell'ASL Teramana, di Giusia, spirito di servizio e sensibilità umana. Chieti, sabato la decisione attesa per il successore di Forte, favorito il cardinale Gambetti. A picco il fuoco una discarica abusiva, denunciato un 64enne di Lanciano, preso in flagranza mentre dava alle fiamme rifiuti abbandonati. Era originario di Guardia Grele, arte il lutto, addio al maestro Primavera. Andiamo avanti, ci dovrebbe essere lo sport. Nation League, caos Italia, via Biancheri, e domani c'è la Francia, si dimette il capo delegazione della nazionale dopo le stilettate del ministro Abodi. Messi in discussione i miei valori, Mancini prepara la trappola ai transalpini. Prima di vederci noi, Under 21 con l'Armenia è lunedì a Pescara, Baldini, divertiamoci. Euro 2032, ecco il dossier della FIGC, cioè la candidatura presentata alla UEFA, la documentazione per 13 città e 14 stadi. Tanto Ronaldo e il suo ego rompono con il Portogallo, a tempo debito dirà la verità, dice. Pescara in crisi, Sebastiani blinda Boucher, il presidente scaccia lo spettro dell'esonero, il tecnico in discussione, lo dite voi, ma ora vinciamo le partite, siamo forti. Ancora il Pineto, no scusate, la Serie D, Andreucci, L'Aquila in crescita ma niente voli pindarici, poi il Lanciano vuole il tris, Ferrante punta il Termoli, Frentani reduci da 2 vittorie di fila domenica in Molise per spiccare il volo, l'esperto difensore dice siamo una squadra di livello ma serve continuità. Domenica contro la Senigallia il Teramo rischia di perdere Borgarello, Diachité stringe i denti. Notaresco al completo, Guaiè e Laccarino pronti per Montecchio. Sant'Egidiese si ferma anche per Tosa, pasta figlia KO per infortunio, quindi pare che gli ex non ci saranno. Giulianova Forgione tenta il recupero, il tecnico del Zotti spera di riavere il mediano. Giorgetti sempre KO, non si sa cosa abbia ancora Giorgetti, ma vedremo di aggiornarvi. Andiamo alle Panthers, basket a 1, in crescita, vogliamo vincere, coach Righi fa le carte al torneo delle Rosetane, Schio e Venezia le favorite. E passiamo al Messaggero Abruzzo, apre con la vicenda della vice sindaca, aggredita in comune, Silvi, lite nella riunione di maggioranza di Marco di Fratelli d'Italia in ospedale. La querelle sul nuovo mercato ittico a Pescara, incontro in comune, confronto con la marineria in attesa del test. L'ultimo caso di West Nile a Penne, 25 in tutto, scattano le misure di prevenzione. Malore in casa, muore medico di 52 anni a Teramo, mangiano tonno a pranzo, 3 donne in ospedale. Abbiamo detto che è una vicenda di giugno. Che sta appalti, arrestato geometra di Canistro. Andrea morto al Colosseo, al funerale il ministro Giuli. Bisenti, uva e vino di Montonico, e qui la festa, ospite Melozzi. L'Aquila sono vicini di casa ma lo scoprono soltanto alla cena sociale. Serie C, Pescara caccia al riscatto, Boucher ritrova Guccione. West Nile, 25 casi in Abruzzo, scattano misure di prevenzione, a Penne l'ultima infezione, si tratta di un uomo ricoverato in ospedale. Ancora Pescara, sparò alla moglie strada, il video della morte di Cleria proiettato durante l'udienza, partito il processo in corte d'assise, imputato Antonio Mancini di 70 anni. Mercato ittico, incontro per illustrare il progetto, operatori riuniti in comune, testa, confronto molto positivo e costruttivo. Santilli, la nuova sede si farà, la simulazione alla fine dei lavori. Corso Vittorio resiste e aspetta il rilancio a Pescara, i commercianti già programmano il Natale. Sicurezza, Di Giosa ha fatto anche sventato il furto di una Bibbia, i negozianti chiedono lungo la via, serve un grande marchio. Bene, ce lo potete portare a forza. L'Aquila, la banda della cocaina, oltre 700 aquilani schiavi della droga. Processo al gruppo che ha imperversato per 4 anni, 27 chiedono l'abbreviato, dal centro a Via Zara fino a Via Molise, cessioni da 0,5 grammo fino a 1 chilo. La lite per le chiavi smarrite degenera, lui condannato a 3 anni, lei a 4 mesi. Sono vicini di casa ma lo scoprono solo alla cena sociale, oltre 50 ragazzi hanno risposto alla proposta del ristorante Alessandro Zicca, l'idea è nata dopo il post di una mamma che denunciava l'isolamento della figlia. Da Bufalarium si sono presentati anche studenti di fuori tra chiacchiere e appuntamenti per andare a ballare. Piazza Duomo diventa un mercato a cielo aperto con la 3 giorni del villaggio di Coldiretti. Avezzano, inchiesta sugli appalti, arrestato un geometra. A Sulmona, Rocca Casale, guerra sui documenti, stoppata, ricostruzione da 3 milioni. Avezzano, piazza Cucchiari o Cucchiari e gli uffici del nuovo comune pronti a fine anno. Sulmona rimprovera il padre ubriaco, figlio disabile di 24 anni, cacciato di casa. Chieti, la casa dello studente è già in funzione con le prime due ospiti. Le risorse ottenute assicurano la struttura a 12 anni di attività garantita. Rifiuti, arriva il via libera della giunta per l'affidamento del servizio a Ecolan. Lanciano, dopo l'aggressione in centro arrivano le telecamere, lavori da 200.000 euro per la sicurezza e la riqualificazione. Teramo, lite furiosa in municipio, aggredita la vice sindaco, si va al rimpasto di giunta. Silvi, la follia nella riunione di maggioranza, Di Marco di Fratelli d'Italia in ospedale, valuta la denuncia. Il sindaco scordella, episodio vergognoso, bufera sull'assessore leghista, Lella si dimette. Crognaneto, oggi l'addio ad Andrea, il ministro Giuli dice ci sarò, ma l'ore prima del nuovo incarico ASL, il medico Puglielli muore a 52 anni. Lo sport, Pescara, la svolta passa per Guccione, sabato a Livorno la sfida del destino e Boucher gli riaffiderà le chiavi della regia. Per lui un gol e un assist, poi le noie fisiche, sarà libero di dettare i tempi col ritorno al 4-3-3. Panthers, Roseto, caute, obiettivo salvarsi, poi Serie D, Teramo, Caucci dice ora testa alla Senigallia. Facciamo una prima nazionale. Inflazione, Meloni scrive all'Unione Europea, annuncio della Presidente del Consiglio all'evento del Gazzettino. Bruxelles, iniziativa congiunta con Praga, livello dei prezzi a 4,2%, mai così alto dal 2023, pesa la spinta del caro carburanti. Domani le stime, manovra, si punta al deficit sotto al 3%, intanto sforbiciata sulla difesa. C'è uno scudo anticrisi sulle bollette e poi la deriva dei conti della frangia. Facciamo i fatti degli altri. Genitori di Sempio, DNA sulla collana, forse Andrea rischia. Indagini pronti a ripartire su Ustica, addirittura si apre il nuovo filone, in arrivo le carte da Parigi. Terrore in volo, la foto notizia centropagina, sventato un nuovo 11 settembre, dice Netanyahu, copilota omanita sul Dubai Tel Aviv, accoltella il collega e tenta di far precipitare l'aereo, fermato dai passeggeri che portano il Boeing in salvo, c'erano altri due piloti fra i passeggeri che hanno potuto far atterrare il Boeing in Arabia Saudita. Petrolio e gas, morsa americana e russa intorno all'Europa, poi Zedan ritrova l'Italia 20 anni dopo quella testata, ricorderete i nostri ultimi mondiali da protagonisti, Fontana di Trevi e la stamperia di Papi e Garibaldi. Bene, queste erano le notizie della Prima Nazionale, è il momento di salutare i nostri amici e poi di fare qualche stacco pubblicitario. Allora, buongiorno a Silvana di Gianvittorio, a Loriana Ciccioni, a buon giovedì Valentina Campeti, buongiorno e buon giovedì Luigi Ianni, Marcello Felicioni, buon lavoro e buona giornata, Gaetano Paolini, Andrea Serafini, buon dì, più uno di tanti, sappiamo Andrea là, Bivio, non se ne parlerà per mo. Buongiorno a Paola Cicconi, buongiorno Avvocato Umile, buongiorno Chiodi, Luigi e Nanna che ormai saranno tornati a Giulianova dopo la loro maxi crociera. Loriana Ciaffoni, buongiorno Gabriele, buongiorno Alfredo Di Federico, buongiorno Lorentina D'Ascenzo, Rita Piccioni, Rossella Mattiucci e buongiorno anche a Luca Campanella. Bene, è il momento di fare qualche stacco pubblicitario, dopodiché torniamo con il Radio G Notizie, le nostre rubriche, il meteo e tutte le altre.
0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it. Bar Milano, Piazza Roma 11, Giulianova. Apertura dalle 5 di mattina alle 20:30. Tabacchi, lotto, sistemistica, 10 e lotto, gratta e vinci e lotterie. E ancora pagamento bollette, biglietteria nazionale ed internazionale, Baltour. Ottima caffetteria, con pasticceria fresca già dalle 5 del mattino. Panini freschi e stortiti, hamburger, hot dog e tanto altro. Pizza, ciambelloni e crostate di produzione propria. Anche da asporto e su ordinazione. Tanta efficienza e cortesia. E le bontà, quelle di sempre, del Bar Milano, che trovate in Piazza Roma 11, a Giulianova. La bontà, i sapori di sempre, la prelibatezza dei piatti davvero inimitabili, la simpatia del personale, tutti ingredienti che ha portato con sé il Bora Bora nel rinnovato locale di Via Sardegna al numero 34. Avete già assaggiato il brodetto raggiuliese? Non ancora? Allora eccolo, un mix di sapori squisiti a base di gallinelle, tracini, San Pietro, scorfani, rane pescatrici e pesci prete, che porta in tavola tutto il gusto e il profumo della tradizione culinaria giuliese. Vi aspettiamo tutti i giorni per farvelo gustare, insieme a una favolosa scelta di antipasti particolari, ottimi crudi e, quando il mare lo permette, le insuperabili mazzarelle di pesce. Ristorante Bora Bora, vi aspettiamo in via Sardegna 34 a Giulianova. Info e prenotazioni al 347 0497 912. Vuoi metterti in regola con la sicurezza aziendale e non sai come fare? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena. La Burian Service ti offre una consulenza a 360 gradi, dai documenti da conservare in azienda alla formazione per te e per i tuoi dipendenti. Lo sapevi che i costi per la sicurezza si possono scaricare? E che puoi fare formazione a costo zero? Chiama la Burian Service di Pierluigi Casalena per scoprirne di più. Telefono 347 9937 070. Email pierluigicasalena@burianservice.net. Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
3: Cimar, il frutto della pesca. La Cimar è produttore e rivenditore di prodotti ittici a 360 gradi, dal pesce fresco nostrano ed importazione ai frutti di mare vivi e depurati in acqua di mare. Nel nostro negozio al dettaglio, nella nuova sede a 50 metri a nord della sede storica, oltre al pesce fresco troverete la novità dei surgelati, con i migliori prodotti ittici congelati da tutto il mondo, insieme ai buonissimi frutti di mare e al gastrò, con una meravigliosa varietà di ottimi piatti già cotti, tra cui scegliere. Vi ricordiamo che nella sede storica della Cimar troverete l'ingrosso riservato alle partite IVA, anche con servizio di consegna a domicilio, per ristoranti, hotel e pescherie. Cimar, il frutto della pesca. Sede storica ingrosso, lungomare Spalato 17. Negozio al dettaglio, lungomare Spalato 34. A Giulianova.
0: Stazione. Direzione di servizio IP Ciprietti, una vasta scelta di servizi per i nostri clienti che ogni giorno accogliamo con gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP con bar, tabaccheria, giornali e ristoro. Venite a gustare le nostre fantastiche colazioni e la varietà di snack salati preparati con passione e fantasia. Venite a divertirvi nella nostra pista di minimoto, con corsi dedicati a principianti partendo dai 5 anni di età, seguiti da istruttori specializzati, tra cui il campione Matteo Ciprietti. Lavaggio auto self-service e poi venite a provare il rivoluzionario sistema per il lavaggio self-service del tuo amico a quattro zampe, il Dog Shower Self, che trovate dalla stazione di servizio Ciprietti a Giulianova. Vi aspettiamo con passione, gentilezza e professionalità. Stazione di servizio IP Ciprietti, via Galileo Galilei 407 a Giulianova. Telefono 085 800 7972. Seguici anche su Facebook.
2: Allora, torniamo in studio. È il momento di sentire Pierluigi per quello che riguarda il meteo. Eccolo qui.

0: Buongiorno a te, vai col meteo.
1: Potremmo copiare e incollare quello che abbiamo detto ieri, nel senso che non cambierà assolutamente niente fino al 10 di ottobre più o meno, quindi è un'altra settimana abbondante di temperature leggermente sopra media dal punto di vista delle massime, nella media del periodo per le minime, ma ancora siccità per via di un anticiclone disposto sui paralleli, quindi tra la Spagna e la Russia meridionale, che domina la scena a queste latitudini. Quindi cosa ci aspettiamo? Solo un peggioramento della qualità dell'aria, un po' di foschia al mattino, che soprattutto nelle valli interne con il raffreddamento inizia a essere presente, e umidità alle stelle, che poi vediamo durante la notte quando l'inversione termica la rovescia al suolo. Quindi questa è la situazione che ci fa pensare ancora a 7, 8, 9 giorni di tempo soleggiato.
0: Quindi almeno fino a giovedì prossimo?
1: Sì, più o meno fino all'8, 9, il 10, non succederà niente. Poi chiaramente ci aggiorneremo man mano che andremo avanti con le carte, i modelli. Per il momento calma piatta, gli spaghi sono piatti, gli spaghetti sono piatti, quindi non c'è nulla fino al 10. Dopo il 10 si iniziano a muovere e si vede qualcosina, ma c'è ancora tempo.
0: Va bene, va bene. Per il resto mi sa che non ci sta niente.
1: Purtroppo niente, non ho bloccato il campionato, non ho bloccato la coppa, non c'è niente.
0: Va bene, ci aggiorniamo a domattina.
1: C'è nulla dal punto di vista sportivo.
0: Va bene, ci aggiorniamo a domattina col direttore. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, è il momento.

0: www.radioticino.it.
1: Allora, oggi 1 ottobre si ricorda Santa Teresa di Gesù Bambino, nata in Francia il 2 gennaio 1873, sensibilissima e precoce, fin da bambina decise di dedicarsi a Dio. Entrò nel Carmelo di Lisieux, dove scoprì la sua piccola via, ispirata alla semplicità e all'umile confidenza nell'amore misericordioso del Padre. Divenne missionaria, offrendo a Dio le sue giornate fatte di fedeltà e di gioiosa, silenziosa offerta per gli apostoli del Vangelo. Con San Francesco Saverio è patrona delle missioni. Morì a Lisieux il 1 ottobre del 1897, a 24 anni. Auguri a chi fa riferimento a questa santa. Oggi è 1 ottobre, facciamo tanti auguri di buon compleanno ad Antonio Marcozzi, a Remo di Felice, a Lorella di Carlo, a Marco di Giuliano, a Pierluigi Pece, a Nadia Foglia, a Vincenzo di Ippolito, a Paolo Marconi, a Giancarlo Bocchi, a Marco Fuina e a Massimo Persiani, a Silvio De Benedictis. Tanti auguri di buon compleanno a tutti voi. Vi ricordo che per ricevere gli auguri da Radio G e vederli pubblicati su Piccola Città Online basta telefonare ai numeri 085 800 70 10 e 085 800 33 66. Allora, facciamo qualche salto sulle notizie dei vari siti in aggiornamento. Vediamo l'Ansa, un'ultima ora, Eni, completato riassetto di Plenitude con aumento di capitale da 1,56 miliardi, Lady Gaga testimonial in Giappone per la catena Family Mart, Tokyo a pie rialzo, Vittorio Sgarbi ricoverato al Gemelli di Roma, secondo il sito ilgraffio.net sarebbe in gravi condizioni in terapia intensiva. Trump, stiamo studiando risposta all'Iran per il ruolo a Fairford, che è una vicenda dell'aeroporto inglese, che dice ci stiamo lavorando proprio ora, continua a dire cose strane. Poi Trump, ho parlato con Netanyahu dell'incidente, il pilota un terrorista o un matto, quindi non hanno idea di cosa si tratti ancora. Detenuti in rivolta a Pisa, è stata una rivolta in carcere a Pisa, hanno trovato microspie nelle celle, i detenuti hanno trovato le microspie, avevano anche dei cellulari, però loro per riprendersi hanno ripreso anche la minaccia, anche la sommossa. In realtà a Pisa c'è un affollamento del 150%, quindi il problema è serio. Giudice americano sblocca la maxi acquisizione di Warner da parte di Paramount. Vediamo Rai News se ha qualche altra novità rispetto a queste. Netanyahu ammette che non conosce la storia del copilota, ma per lui è ovvio che odiava gli israeliani. Vittorio Sgarbi anche qui si conferma, ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma, rivolta in carcere a Pisa, negoziati in corso, detenuti denunciano microspie, sporcizia e sovraffollamento. Le intercettazioni di Sempio, l'impronta delle scarpe, il DNA sui pedali. Ci fu scambio di campioni, Stasi, la speranza che ora cambi qualcosa dopo 18 anni. Sarebbe anche ora, se è vero. Bene, queste notizie dell'ultima ora, io farei a questo punto il secondo blocco pubblicitario, dopodiché torniamo con l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
2: Buongiorno applicatore, il nome in codice di questa missione è Sickens. Dovrai combattere la muffa su pareti e soffitti a colpi di pittura. Al tuo fianco avrai speciali agenti biocidi Sickens, addestrati per purificare anche gli ambienti più umidi e contaminati. In gioco c'è la salute delle persone, ma con la pittura antimuffa Sickens la missione non è impossibile. Questo messaggio si autodistruggerà entro 5 secondi. L'azione antimuffa della pittura Sickens invece dura a lungo. E ricordati, Sickens si scrive con 2K.
3: Tutti i prodotti Sickens li trovate a Giulianova, da Romani Ferramenta e Colore, in via Trieste.
4: Sono arrivate due gustose novità a Giulianova. E preparati, perché una arriva direttamente dall'Amazzonia e l'altra dal Giappone. La prima è l'Açaí, una cremosa e irresistibile bowl dal colore viola, con frutta e granola, fresca, golosa, super colorata. L'altra è il matcha, il famoso tè verde giapponese, dal gusto intenso e raffinato, perfetto per una pausa diversa dal solito. E in versione matcha latte, cremoso, particolare e decisamente

0: è instagrammabile, quindi assai io macia. Ma perché scegliere? Provali entrambi, li trovi da Soul Giulianova in via Genova 48. Seguici sui social soul.giulianova. Soul Giulianova, due novità, un nuovo modo di gustare il tuo momento di relax. Un buono stato di salute psicofisica passa necessariamente attraverso un'alimentazione sana, personalizzata, che tenga conto di consumi quotidiani, stato di salute e routine. Per ritrovare equilibrio e benessere, affidati alla consulenza della dottoressa Raffaella Nardinocchi. La dottoressa riceve negli studi di Giulianova e Montone. Per info ed appuntamenti, cellulare 346 8066 394 oppure www.miodottore.it. Ritrova benessere ed equilibrio passando dall'alimentazione.
1: Lo sapevi che ERA trasforma i tuoi rifiuti organici in energia?
2: Meraviglioso!
1: E parte di questa energia diventa movimento per tutti. ERA ti porta tutta l'acqua pulita che ti serve. Beh, solo l'acqua.
3: Meraviglioso!
1: E con il fotovoltaico ERA, la tua energia la prendi direttamente dal sole.
3: Meraviglioso!
1: Perché con ERA le cose che fai, gira e rigira, ritornano a te. Il futuro con ERA?
4: Nova Vita Beach, atmosfera unica. Lasciati coccolare dalle bianche tende accarezzate dalla brezza del mare. Deliziati con i sapori della nostra cucina tra tradizione e innovazione. Viziati con i cocktail e le sonorità suggestive che ti accompagnano dal mattino fino alle magiche serate a tema. Nova Vita Beach, estate romantica. Lungomare Zara, Giulianova Lido. Info 347 65 44 683.
0: Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica. Sono aperte le iscrizioni ai corsi dell'Accademia Musicale Suono, Music e Voice Academy di Giulianova. In spazi moderni e innovativi, totalmente ispirati all'energia della musica, docenti professionisti, selezionati per la loro eccellenza artistica e metodologica, danno vita a una realtà giovane, fatta di musica, arte e programmi didattici innovativi. Ecco i nostri insegnamenti: canto moderno, pianoforte classico e moderno, chitarra classica e moderna, batteria, basso, violino, sax, produzione musicale sul computer, propedeutica musicale dai 3 anni, musica d'insieme. Vieni a scoprire tutte le sfaccettature della musica dall'Accademia Musicale Suono Music & Voice Academy in via Riccardo Cerulli 18 a Giulianova. Telefono 324-53-5518. Seguici anche su Facebook ed Instagram. Yomami è uno stile di vita accogliente, dinamico e in continua evoluzione, partendo dal suo esclusivo bar, dove potrete gustare ottime colazioni homemade o un aperitivo da sogno ricco di prelibatezze preparate da noi. Vi aspettiamo tutti i giorni. Inoltre Yomami vuole rendere unico ogni tuo momento. Noi di Yomami siamo pronti a rendere indimenticabile il tuo evento speciale. Vieni poi a scoprire Yomami Wellness Spa. Se cerchi la rigenerazione profonda per il corpo e per l'anima, la nostra spa è il luogo in cui rifugiarsi per ritrovare se stessi. Proposta sia in formula day spa per i visitatori esterni che per gli ospiti dell'hotel, la spa è aperta tutti i giorni su prenotazione, per far diventare il benessere un'abitudine, per farsi un regalo, da soli, in coppia o con gli amici. E poi, se ami lo sport, che aspetti a venire ad allenarti nei nostri campi di paddle? Yomami Life Suite Hotel, via dei Bartolomei a Giulianova. Info 085 800 3367, oppure 346 1267 582, www.yomami.it.
2: Hotel prenotato, biglietti presi.
3: Manca solo la valigia.
5: Tranquilla, andiamo da Globo.
2: Giusto, basta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
6: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
7: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.

0: Allora, torniamo in studio e andiamo a leggere l'almanacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi, che sicuramente è arrivato, perché Vincenzo è una certezza. Eccolo qui. Buongiorno, oggi è giovedì 1 ottobre. Sul suo incontro da bambino con Topo Gigio dice: mi sono svegliato e ai piedi del letto ho visto una figura che mi faceva cenno, dissi a mia madre. E lei: non ti spaventare, e Fuditu ti porterà fortuna. È scomparso Giuseppe Mazzullo, detto Peppino, nato il 6 giugno del 26, è morto ieri. È stato un attore e doppiatore italiano noto per aver dato la voce a Topo Gigio dal 61 al 2006. Alle 22.50 la luna raggiungerà il perigeo, trovandosi alla minima distanza dalla Terra. Ottobre, il nome deriva dal latino octo, otto, in quanto October, secondo il calendario romano composto da soli 10 mesi, risultava essere l'ottavo mese. Per un breve periodo venne chiamato Invictus in onore dell'imperatore Commodo, ma dopo la sua morte riprese il nome originale. Primo ottobre, l'autunno entra nel vivo, la luce continua ad arretrare, le giornate si accorciano con ritmo sostenuto, mese di transizione verso la stagione fredda, con albe più tardive e tramonti sempre più anticipati, apertura del mese con giornate intorno alle 11 ore e 48 minuti, chiusura intorno alle 10 ore e 14 minuti. Perderemo complessivamente circa un'ora e mezza nell'arco del mese, ci sarà anche il cambio dell'ora. Giornata mondiale della musica è la giornata internazionale del caffè, e la giornata mondiale vegetariana è la giornata internazionale delle persone anziane. Almanacco del giorno: alle 7.44 la temperatura era 17,2 gradi, l'umidità 82%, il clima mite, il vento a 4 orari, la massima sarà di 24 gradi. La qualità dell'aria ha un indice di 55, peggiorata, come diceva Pierluigi, rispetto a ieri, è considerata moderata. Il sole è sotto le 7, tramonta alle 18.48, il culmine alle 12.54, la durata del giorno 11 ore 48 minuti. La luna sorge alle 21.21, tramonta alle 13.56 di domani, la fase lunare gibbosa calante, visibile al 63%. 1 ottobre 1911, 115 anni fa, nasceva Irving Kostal, direttore d'orchestra, arrangiatore e orchestratore statunitense. È ricordato soprattutto per aver contribuito in modo determinante alla veste orchestrale del celebre musical West Side Story, che gli valse un premio Oscar e un Grammy Award. Poi ascolteremo il tema. 1 ottobre 1881, 145 anni fa, William B. Boeing, fondatore industria aeronautica Boeing. 1 ottobre del 1966, 60 anni fa, nasceva George Weah, politico, presidente della Liberia dal 2018 al 2024 ed ex giocatore pallone d'oro 1995. I fatti nella storia. 1 ottobre del 1906, con l'intento di raccogliere e organizzare le forze operaie, prende vita a Milano la Confederazione Generale del Lavoro e la prima organizzazione sindacale italiana. 1 ottobre 1946, 80 anni fa, a Norimberga la Corte Internazionale emette la sentenza nei confronti di 22 nazisti imputati di crimini di guerra. Il tribunale si pronuncia con 19 condanne, 11 esecuzioni e 8 detenzioni. In questo mese di 60 anni fa, nell'ottobre del 1966, Gianni Morandi pubblica «C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones», canzone scritta da Franco Migliacci e Mauro Lusini, che diventerà un classico della musica italiana. Poi ascolteremo anche questa. 1 ottobre 1976, 50 anni fa, inizia uno degli ultimi anni scolastici aperti. Il 1 ottobre i nuovi alunni della scuola elementare vengono ancora chiamati Remigini, dal nome di San Remigio, festeggiato proprio in questo giorno. Frasi famose: non importa da dove vieni, con il duro lavoro e la determinazione puoi raggiungere i tuoi obiettivi. Queste sono di George Weah, detto, chiamato anche Tablon Manet Oppong Osiman, nato il 1 ottobre del 1966 a Monrovia, è un politico ed ex calciatore liberiano di ruolo attaccante, presidente della Liberia dal 22 gennaio 2018 al 22 gennaio 2024. Grazie Vincenzo. Allora terminiamo i saluti. Buongiorno ad Anna Maria Ruggeri, a Max Rastelli, a Sandro Vagnoni e a Maria Ida Petrella. E noi su Facebook ci salutiamo, ci rivediamo su questo canale domattina insieme al direttore, e adesso in radio e su tutti gli altri canali andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo di oggi, e partiamo con il tema di West Side Story composto da Irving Kostal. Mm-hmm.
1: Once an immigrant, always an immigrant.
2: Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed.
1: Stop it!
2: She's given up Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam.
1: Oh, no. That's not true.

E questo è il famosissimo tema di West Side Story. Adesso ascoltiamo, altrettanto famoso almeno in Italia, c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, di Gianni Morandi.

0: E questo era Morandi con C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Con questa canzone chiudiamo il Radio G Notizie di oggi. Vi auguro un buon giovedì, un inizio di fine settimana. Noi ci risentiamo domattina su tutti i soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

Radio G. Musica e informazione. Ogni giorno. Per te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: A tutti buon pomeriggio, eccoci a un nuovo appuntamento con Prima del Via, anticipato al sabato per avere ospiti importanti e ce li abbiamo. Intanto saluto il collega della RAI, che ha mosso un po' di passi qua dentro all'inizio della grande carriera.
1: Ti ringrazio dell'invito.
0: Gabriele Mastellarini, ciao.
1: Grazie Francesco, grazie dell'invito, è stato un riscoprire il mio passato, perché come tu ben sai ho iniziato qui in questa radio, a piccola città, i miei primi articoli.
0: Ce li ho ancora con te, eccolo qua, ecco il numero, ti faccio vedere.
1: Sono passati tanti anni. Ero giovanissimo, ero veramente uno studente, uno scolaro, quando mi divertivo a fare presentazioni di pallacanestro, e tu ricorderai bene, insomma, sì. Interviste.
0: Beh, avevo
1: eccetera,
0: capito,
1: eccetera,
0: posso poi... fare un po' di fanate, avevo capito che ce l'avevi la stoffa di quello
1: grazie,
0: che potevo.
1: No, ci ho creduto, è andata bene. Cerchiamo di dare un servizio ai telespettatori e agli sportivi questa sera nel commentare divertendoci, perché penso che l'obiettivo sia anche quello di divertirsi. Le vicende di Giuliano Vacalcio che tanto ci stanno a cuore. Io ho la fortuna per la RAI di seguire la Serie D ormai da diversi anni. Mi è capitato quest'anno di vedere Giulianova le partite in casa quasi tutte, tranne quella con il Termoli, di seguire anche la trasferta nel derby di Teramo. Insomma, ecco, l'obiettivo è quello di fare un punto alla situazione e anche di ringraziarti per avermi fatto riscoprire queste mura che non sono cambiate.
0: Queste mura? Magari
1: forse le attrezzature sì, però insomma l'aria e l'atmosfera è rimasta la stessa.
0: Oligerico. Va bene, allora buonasera poi a un ex giallorosso, doppio giallorosso, l'ho invitato per questo, perché Vincenzo Scognamiglio è stato nel Giulianova e è stato lo scorso anno nella Sant'Egidiese. Poi cominceremo con una domanda polemica, ti tocca la prima, poi ne va avanti tranquilli. C'è naturalmente per il presente, perché qua un po' tutto ripassato, anche se Scognamiglio gioca e Gabriele fa i servizi, e Francesco Giorgini, allenatore per sempre.
2: Buonasera.
0: Parla di tattica anche, no, anche in questa trasmissione. C'è Arras. Buonasera Arras, si chiama Davide?
3: Davide.
0: Buonasera. Ottima prestazione quella di domenica, noi le auguriamo di fare quello, poi gli ho detto qualche cosa, quando non me li chiederete verranno. Che un po' di polemica,
3: no.
1: Intanto ha preso un rigore domenica scorsa.
0: Esatto. Sai perché Arras? Perché se vieni 12-15 gol, capito? Uno ci prende, ma chissà quando le farà qua. Questa è la domanda che ci spinge poi a dirtelo. Comunque va bene così. Allora, Francesco, buonasera. Tu hai visto la partita domenica e dopo quella trasmissione, a parte quella di sera, che cosa è cambiato? Che cosa hai notato di cambiato?
2: No, grazie. Vabbè, cambiato il modulo di gioco, che ho detto sempre, prima si faceva il 3-5-2 a Giulianova, questo modulo si è fatto negli ultimi anni, a Giulianova non si è fatto quasi mai il 3-5-2. Io mi ricordo quando allenavo io, noi facevamo il 4-2-3-1, l'unica cosa che invece dei due punti c'era il fantasista dietro, e spesso quando mi serviva mettevo la seconda punta. Quindi,
1: il famoso Peppe Panari.
2: Quindi per noi, diciamo, mo per i ragazzi di adesso, però per noi non è stata una novità questo gioco qua, che con i due esterni senza, ti dà più gioco offensivo per me, ma io l'ho detto sempre, no, perché domenica scorsa. Dopo ci sta anche le caratteristiche dei giocatori, nel senso, domenica gioca quei due ragazzi, come si chiama?
0: Bagnale e
3: D'Arcanto.
2: Non è che ti pesano loro, ragazzi, fino a un certo punto 19 anni, non è più un ragazzino secondo me, quindi, perché 19.
0: Beh, dai, 19.
2: Ragazzi, 19, se gioca a 16 anni, c'è del campionato.
0: Non lo so, però
2: diciamo, rispetto
0: a 25-26.
2: Ma rispetto a uno, senza dubbio, però alla base di tutti ci stanno le caratteristiche dei giocatori, ma non è che la fate vincere solo quei due,
0: no,
2: ci capiamo.
0: Per esempio,
2: domenica, ma parte. Alla base di tutto fa piacere la vittoria e la cosa. Io per esempio Davide qua l'ho visto che è uno che spesso si sull'esterno, vedendo la partita, a me piace vedere la partita, fa piacere che vince Giuliano, però mi piace pure vederla in movimento. Questo è un classico giocatore che spesso, pur se uno fa il 4-3-3, può giocare esterno. Per me può darsi che mi sbaglio, Davide.
3: No, l'ho fatto l'esterno,
2: ma si vede, però ha fatto in quel modo. Quindi l'unica cosa che ho visto domenica positiva, la base di tutto, il gioco diverso, perché bisogna dare pure merito a Pergolis l'anno scorso in una situazione sinceramente
0: certo.
2: Si deve dire quello che è. Però a me personalmente l'ho detto sempre, ma non per il Giulianova, io ho detto se io devo vedere una squadra pure in Serie A 3-5-2, una squadra che fa 4, preferisco vedere, perché mi piace quel gioco là, l'ho fatto quasi sempre da calciatore, perché noi no, vabbè, brutto, ritorna sempre indietro l'anno di GB Fabbri, noi noi giocavamo la punta centrale Alessandrini e due esterni, quindi a Giuliano per quella di una volta, tipo ecco, Luigi e questi tifosi di prima, non è una novità, è stata una novità per parecchi, perché non si vedeva più questo gioco un po' offensivo, però giustamente abbiamo pure, quella era una buona squadra che giocava a calcio.
0: Mi ha messo buone,
2: ma a livello difensivo noi abbiamo trovato delle grosse difficoltà a livello difensivo,
1: ci hanno messo in difficoltà,
2: perché giustamente se tu giochi in quel modo dopo qualcosa vai a
0: rischiare. Allora Arras, De Pergolissi, cosa è cambiato per te? De Pergolissi e Berzotti,
3: ma mister l'ha detto, sicuramente è cambiato il modulo di giocare, poi non ci credo tanto con il 3-5-2, dipende tanto come occupi il campo. Secondo me la cosa migliore che abbiamo fatto domenica è stata la reazione al loro ribaltamento, perché comunque la verità è stata tutto lì, poi fare 3-5-2, 4-3-3, tutti i moduli che vuoi, però se non hai una reazione come quella di domenica, le partite probabilmente, soprattutto quella di domenica, la perdi nuovamente.
2: Ma dopo Davide, sai perché, scusa se ti interrompo, se veniva dopo una sconfitta del derby anche a livello psicologico, quindi è stato importante, è stato
1: poi sì. Sotto 2-1
0: la forza della squadra si è vista nel ribaltare la situazione,
3: è stata una reazione,
0: una squadra forte,
3: una reazione particolare, molto forte, quindi al di là del modulo, secondo me la cosa che ci è entrata di più è stata la reazione alla partita, sì. Agli episodi, perché comunque alla fine si parla sempre, e sono stati quelli di domenica due episodi importanti, sia in negativo che in positivo alla fine, sì. Quindi questo è quello che mi porto e ci portiamo dopo domenica sicuramente.
0: Allora Vincenzo, ma quale sarà la domanda poi? Quale sarà? Non è colpa tua la domanda poi. Allora, tu vinci il campionato a Giulianova, campionato sì. Eccellenza con Cappellacci, che rimane allenatore, ma la maggior parte di voi che avete giocato con lui non viene confermata. Bene. Noi domandiamo, perché la verità è questa, ma perché Massetti, poi Massetti è rimasto un po', poi se ne andò durante la preparazione, come mai non sono stati confermati questi giocatori che tanto hanno fatto, insomma, sembra la Serie D, potrebbero farla tranquillamente, proprio tu l'hai fatta?
3: Io? Sì, l'ho fatta.
0: L'avevi già fatta prima di scendere in Eccellenza. E poi improvvisamente dicono di no, che non eravate all'altezza, non lo potevate fare, e vabbè. Che fa Cappellacci? Va a Sant'Egidio e chi chiama? A te.
3: No, io già stavo là.
0: Però poteva non utilizzarti, ti fa giocare. Sì.
3: Ah, sì.
0: Però e quindi che fa? Conferma che sei un giocatore eccellenza e che continua a farti giocare là. Poi vai a Mociano e rimani in eccellenza. Ma aveva ragione lui? Che non sei da Dio oppure qualcosa?
3: No, sono state scelte. Quest'anno pure a Sant'Egidio mi voleva far rimanere la società, solo che è stata una scelta mia andare a Mociano.
2: Scusa, posso intervenire?
0: Tu non devi chiedere il permesso.
2: Allora, per me, no, perché è presente, ho detto sempre, perché sennò è troppo facile dire adesso a Davide perché è forte, questo no, uno deve vincere, secondo me. Per me negli ultimi, non dico gli ultimi anni, ma negli ultimi 5-6 anni, per me questo è stato uno dei più forti difensori. Dopo il parere di un altro allenatore, per l'amore di Dio, ognuno c'ha, per me, il primo anno lui da solo si giocava dietro, mi sembrava come quando io allenavo la Ternana che c'avevo Gigi Sartori che ha fatto Inter, Roma, giocava da solo, e questo il reparto difensivo era l'eccellenza, per me faceva pure
1: fuori categoria,
2: per me era fuori categoria, dopo ognuno per l'amore di non dire.
0: Beh, allora che è successo? Perché quindi una scelta?
3: Sì, sono state scelte, cioè Cappellacci era stata, poi sono scelte dall'allenatore, quella dopo il Giulianova. Quest'anno è stata una scelta mia non rimanere in D, perché mi
0: ma
3: andava.
0: Ma è passato, ti ricordi la partita?
3: Però un bellissimo rapporto con mister Cappellacci, lo sento ogni tanto.
0: È rimasto un ottimo rapporto.
3: Sì, dico, mister, sì, io mi.
0: Sì, parliamo un attimo, poi torniamo indietro, parliamo un attimo di questo Mociano attuale che vi vede primi in classifica.
3: Sì.
0: Chi c'è con te di Giulianova? Biglio.
3: Giglio, sì, Lorenzo, che stava l'anno scorso a Giglio.
0: Che gioco.
3: Poi stanno Ferraioli, che stava con me a Sant'Egidio.
0: Giocatori forti del Teramo anche, vero? No,
3: Ferraioli, De Giglio.
0: Ferraioli e De Giglio.
3: Sì.
0: Quindi una squadra fatta per salire? Per
3: sì, per puntare a vincere. Abbiamo iniziato bene, sperando continuiamo
0: cioè, tu sei contento di giocare in eccellenza, quindi quando, sì, quando passi davanti al Fadini, domani se ci passi.
3: Io passo sempre davanti al Fadini,
0: perché devi andare alla Mociama, è quella strada, abiti a Roseto.
3: Io a Roseto.
0: Quindi questa strada fai?
3: Sì, sì, te la faccio. Nuovo
0: paese, davanti allo stadio e poi. E ogni volta pensi ogni volta.
3: Sì, sì, avuto bei ricordi, quindi anzi. Ho avuto bellissimi momenti.
0: Vabbè, il presidente ci dice che adesso le tue ultime due squadre, e cioè Sant'Egidio e Giulianova, si affrontano a Fadini. È una partita in cui Giulianova sulla carta gioca in trasferta, ma in realtà gioca nel suo stadio, dove in questa partita è ospite, ma in realtà ospite la Sant'Egidio, che però gioca in casa. Come la vedi questa partita?
3: Sicuramente sarà una partita bella, perché sono due squadre, secondo me, costruite anche bene, con due allenatori giovani. Il Giulianova forse ha quel qualcosa in più, però ovviamente non ti posso dare un pronostico.
0: Non te l'ho chiesto, ma dico, come squadra la Sant'Egidio, come rispetto all'anno scorso è molto cambiata. Abbiamo visto i giocatori, no, che
3: una bella squadra,
0: arrivano con i giocatori un po' fino alla fine stanno arrivando.
3: Sì, sì, una squadra, può, per me cioè, come allenatore Censori, che è giovane, però secondo me il mister Andrea può fare bene, perché è capace.
0: Era il vice di Cappellacci,
3: Cappellacci, esatto.
0: Quindi ti conosceva bene.
3: Esatto, secondo me sarà una bellissima partita la domenica.
0: Come la vedi allora? Non dico un pronostico, ma la partita aperta?
3: Sicuramente, anche perché Giulianova è una squadra che si deve riprendere. Poi è arrivato l'allenatore nuovo, mister De Zotti, che lo conosco, è molto bravo, lì molto preparato, e quindi sicuramente sarà una bellissima partita sotto a tutti i punti di vista.
0: Allora, tu i tuoi compagni che sono di quell'anno li vedi sparsi un po' qua, un po' là. Abbiamo visto che ad Avezzano ci sta Carbonelli
3: sì.
0: E c'è andato anche il Giulianova dell'anno scorso, ci è andato per Perseo anche ad Avezzano, è una bella squadra.
1: E Massetti? Massetti
0: sta a Montesilvano,
1: ma pure eccellenza,
3: sì, Montesilvano, sì. Però si è rotto il crociato
1: allora,
0: ma proprio sei rimasto con il rapporto, perché praticamente di quella squadra tu a Giulianova chi trovi? Esposito
3: Mirko, solo sì, sì, Mirko. Sì,
0: ecco.
3: Sì,
0: come è rimasto il rapporto con Mirko?
3: Ogni tanto ci sentiamo, però sicuramente un bel rapporto, perché non lo vedo da tanto tempo, sono sincero.
0: Poi
3: però
0: a un certo punto è finito un po' nella polemica per stabilire se dovesse giocare braccetto, come dite voi, ve lo taglierei, oppure media o centro davanti play davanti. Come lo vedevi tu?
3: Vabbè, Mirko ha qualità, può fare quello e quello, poi ovviamente dipende dall'allenatore come lo vede. Quell'anno Cappellacci lo vedeva, poteva fare pure il mediano, e quindi
0: il suo
3: modo di
0: fece.
3: Giocare lo poteva fare.
0: Quello fece. Ma ti ricordi come lo fece? Lui arrivò,
3: sì.
0: Noi avevamo perso in casa con il Montorio,
3: sì.
0: Dovevamo giocare la partita di Coppa Italia con l'Angolana,
3: ah, sì.
0: Bene?
3: Ho fatto 15
0: giocammo a Pescara. Sì. E questo signore Esposito improvvisamente venne schierato a sorpresa
3: davanti alla difesa,
0: e fece un partitone, vincemmo
3: 3-0.
0: Però era
3: e da lì siamo partiti poi.
0: Allora, a te lo chiedo, che sei un allenatore tecnico, davanti alla difesa o te lo braccetto?
1: Difensore centrale.
0: Vabbè, dai, c'è anche quello, però anche
1: comunque difensore. Come ha detto Vincenzo, Esposito è un giocatore esperto, può giocare in qualsiasi ruolo, secondo me, sì, pure se fai giochi con i due mediani, lui può fare uno dei due mediani, oppure il terzino. Dopo se uno fa il 3-5-2 poteva fare pure.
0: Ma tu lo sai che fai sempre a tutti i giocatori, e soprattutto se lo cambiassi, una domanda: dove preferiresti giocare? Ti ricordi?
1: Io sai che dico, aspetta, ogni allenatore ha un modo di fare. Io quando ho fatto 25 anni all'allenatore, quindi
0: ah,
1: non
0: sì?
1: Ne ho fatto un anno solo. Io che facevo? Il primo giorno di ritiro schieravo tipo il campo, foglio di carta. Per fare esempio, se prendevo Davide, sapevo che era, per fare esempio, Napoli. Sì, c'è un altro ruolo che preferisci, ma non che me lo devo avere, allora gli lasciavo questi fogli, no? Non so, Vincenzo Scognami, so che è un difensore centrale, alla corrente, che fai? Io ci giostravo, a dopo ognuno fa, capite che voglio dire? Che io spesso, per fare esempio, quando stavo a Gubbio, Davide è stato pure a Gubbio, sono stato 3 anni, c'era un giocatore, si chiamava Ciucarelli,
2: che viene ogni anno a trovarmi. Tu pensi
1: solo Jolly, eh.
2: Sì. Io appena vedevo le cose toglievo proprio più il marcatore e inserivo questo qua, perché io dico sempre che nell'allenatore sì, tu lo puoi far giocare, che il giocatore ti gioca pure in porta, ma a partire poi il giocatore vuole giocare, ma parla chiaro, se a me ma farete quando su non gioca, ma chi sta contento? Può stare contento con uno che non gioca, però giustamente. Però se il giocatore gioca dove rende di più è il suo ruolo, è normale. Io pure quando giocavo ero terzino fluidificato,
1: ha bisogno,
2: però 10 partite dovete fare il difensore centrale, no. Però io ero, capite che voglio, cioè, dire,
1: ha bisogno. Quindi,
2: perché se tu il giocatore sa che si può, si mette più impegno, non è che non si impegna, fa che ci capiamo, però è normale, se uno ha certe caratteristiche. Ma
4: sai che cosa mi dici?
2: All'esterno di un ragazzo, quello non è che può fare il difensore centrale, per dirti.
0: O invece Arras, mi pare che è quello il ruolo dove giochi adesso, cioè seconda punta.
3: Ma diciamo che è il ruolo che mi piace più fare, quello stare vicino alla punta, girare intorno, attaccare alla profondità. Gli spazi, insomma, che magari mi concede l'avversario sono i veloci per me.
1: Corsa verticale,
3: corsa verticale, sì, sì, ma anche dipende poi come prepara le partite il mister.
2: Pure domenica, sì. Domenica, quando lui ha fatto il calcio, lui è partito da metà campo.
3: Anche un po' prima, sì,
2: che
3: sì.
2: La difesa loro era un po'.
0: C'ero qua pensando.
2: L'ha scoperto completamente, giustamente.
1: Pallone a tagliare,
2: lui se n'è andato in velocità,
1: taglia la
2: l'ha accompagnato proprio fino a dentro all'area di rigore.
0: Buonasera Antonello Quirino, buonasera a Maria Costanza Pulitic, si deve salutare Roberto Laurenti, buonasera a tutti, grande Gio. Poi conosci Arras, conosci un certo Leo Servani?
3: No,
0: vabbè, meglio
3: magari, poi mi scuso se magari mi ricordo, lo conosco, però no, al momento.
0: Pare uno che ti conosce, grande Arras, tanta umiltà e tanto lavoro, quindi ti segui, bravo.
3: Grazie.
0: Quel finale. Quindi non lo conosci, poi lo vedremo. Si chiamerei Servani, non importa. Però parlava, te lo sentivi questo inrarinare l'avversario, che prima o poi se ti auguravi il fallo di andare avanti a quel punto, quando stavi entrando lì.
3: No, diciamo che
0: stava attaccata, te lo sentivi, no?
3: No, più che altro gli ho tagliato la strada, perché quando si è in velocità così, quando l'attaccante taglia il difensore, la maggior parte delle volte o fai gol o pigli rigore. Io in quel momento lì sono arrivato anche un po' cotto, perché comunque era l'85esimo
1: di piccolo contatto, uno giustamente.
2: Davide, ma scusa se ti interrompo, ma che categoria hai fatto? Vabbè,
3: no, io ho fatto 7 anni di C e poi questo è il quarto anno di Serie D.
2: È come quando arrivò Scognamiglio, si giocava da solo.
0: Cioè, quindi 7 anni di C si notano.
2: Secondo me non si nota, ma anche il difensore è diverso, non scherziamo. Se quello che ha fatto quel ragazzo del Pescara, come si chiama, quello là a destra?
3: A Bagnano,
2: ma si è trovato un terzino
3: del
2: Cino.
3: Da D'Angelo.
2: Ragazzi, se trova più, ci sta le categorie. Che dici, Davide? Vince, è così?
5: No, è giusto.
2: Beh, che fa?
5: Si vede che è un altro passo. Io vedendo pure gli ragazzi, si vede che è un altro passo rispetto agli altri.
0: Cioè, ma lui proprio lo conferma, lui, che si tratta di categorie, perché non si muove da lì ormai.
2: Ma
0: che
2: fa? Sì, ma lui perché vuole vincere i campionati?
0: Si diverte. Quindi tu, attualmente, nella difesa del Giorno Vasquale ce lo vedresti? Questa è la
2: domanda.
0: Sì o no? Non girare, sì o no?
5: Ci sono giocatori forti.
2: Non lo so.
0: No.
2: Vabbè, non l'ho visto più mai 2-3 anni vincendo.
0: Ah, se ne è calato allora, secondo me. Se ne è calato.
2: Ah no, che c'è?
0: Cambia la domanda. Quel Scognamiglio di quell'anno lo
2: io non lo toglievo, che ti detto no, dopo no, non va come fare, non capivo. Non che ho paura di cappellacci di cose, ho capito. No, a parte che sto pure un mio giocatore.
0: Ma te lo credo. Cappellacci sarà un tuo giocatore. Com'era?
1: Ah,
0: il carattere com'è?
1: Può raccontare tante
2: era di diverso, non era così.
0: Non era così?
2: No, anche se è bravo, adesso da giocatore è bravo.
0: Non era un po'
2: no.
0: Scapigliato, no?
2: Ma senti, tu lo sai che c'è? Ma a parte quando da giocatore passa allenatore, dopo cambia la situazione. Anche come carattere, vediamo, no, parte la responsabilità.
3: Mm-hmm.
2: Io l'ho raccontato sempre. Quando si perde una partita, il giocatore dispiace, perché ci mancherebbe, ma la cosa più brutta è per l'allenatore, perché l'allenatore, tu arrivi il martedì, hai perso la partita, già quello che non ha giocato sta scuso.
1: Quello che rischia di più.
2: Ah, oh,
1: dove rischi
2: ma è più così di... perché hai visto mai uno dice vabbè si manda, se va male
1: salta allenatore
2: ma chi salta per forza che fa toglie 20 giocatori
1: è chiaro
2: hai capito perché perché così
1: esposto.
2: Ma l'allenatore è diverso io lo racconto ma è brutto a dire se no parlo sempre di me va bene
0: quando c'è una volta
2: quando è successo la volta col Pescara che vinciamo 4-0 se vinci 4-0
0: 4-0 non ti cambia la squadra non ti tocca
2: io però no io sono convinto che quando vinci 4-0 ci sta anche un po' di demerito
0: l'avversario
2: no
0: vabbè.
2: Non vinci 4-0 mi sbaglio e allora sai che mi fece il mio preparatore ma mister che è partito pensiamo a martedì perché in 15 giorni ti cambia la situazione nel calcio
1: certo
2: mi sbaglio
1: giusto,
2: tu vinci una partita ti va male due partite salvo allenato è inutile
1: giusto,
2: a dire è vero
3: giusto
2: ma è così
3: giusto, nel senso quello che succede
2: che,
3: ad oggi
2: che succede in tutti i posti certo, no? Certo. Perché? Perché è così
1: l'allenatore è molto più esposto
2: ma è normale
1: ma la squadra è il primo capo espiatorio
2: ragazzi
5: cambiando 20 giocatori
2: ma no ma pur, allora la cosa più brutta per un allenatore ti parlo della mia esperienza penso come tu quando fai i derby io ho fatto pure Ternana Perugia ma parte Giulianova Terra Ternana Perugia ci sta uno ti immagino che allena fa San Benedetto Tese Ascoli ragazzi i giocatori sì però più che altro l'allenatore capite che voglio dire o ti dice casomai l'hai sbagliato a fare la sostituzione se vince hai indovinata no? Vabbè ma è così ma pure adesso
1: calcio
2: il calcio ragazzi sai che dico sempre dipende sempre dal risultato perché se io sto vincendo per fare esempio 1-0 e invece di Davide dopo faccio entrare a vincere ma giusto per fare esempio se vingo vabbè se no sbaglio la sostituzione è così è inutile ma come si gira attorno è così ma in tutti i posti
0: Niente volevamo sapere perché ce l'hanno chiesto siccome c'è stato stamattina un problema sui biglietti che la curva era data a 16 e qualcosa la gente ha protestato e sono rimessa a 10 più la prevendita arriva la telefonata di quelli che l'avevano già comprato che vogliono sapere se ci sarà il rimborso perché sono sempre 6 euro sono, magari da due persone per la cifra ma non mi risponde Bianchini proprio tardi proviamo non lo sapete voi no. Avete sentito questo fatto del
3: poi io ho letto che probabilmente diminuisce il prezzo quindi non
0: è diminuito sì. È già diminuito ma però quelli che l'hanno non... già comprato vogliono sapere se l'hanno rimborsato
1: hanno diritto a un rimborso
0: perché
1: sicuramente.
0: 16
1: sicuramente hanno diritto a un rimborso
0: qualche polemica su 16 sono la curva e va bene e allora senti per quanto riguarda Del Zotti 4 giorni che cosa può aver combinato che va che cosa va cambiato, che cosa vi ha inculcato nella mente così tanto da cambiare completamente il modo di giocare perché così è stato come l'avete assimilato anche voi così abbastanza facilmente
3: dico sempre che quando cambia un mister qualcosa cambia per forza o in positivo o in negativo cambia sempre delle volte può cambiare in positivo delle volte in negativo questo giro è andato in positivo sicuramente un mister preparato da quello che abbiamo conosciuto in questi 10 giorni un mister molto preparato che gli piace lavorare tanto in campo ma anche nella lavagna quindi uno che studia tanto l'avversario e studia anche noi e, appunto ha deciso di cambiare modulo è un modulo a trazione molto offensiva ha rischiato pure perché comunque una partita importante come quella di domenica ha messo in campo 4 punte e tutte le 4 punte secondo me hanno fatto una buona partita non sto a citare i difensori i centrocampisti perché secondo me tutti hanno fatto un'ottima partita
0: io gli ho detto 4 punte non ci piace questo gioco ma siamo passati dal cesto all'altro e ho detto ma non ti sembra un po' offensivo dice no perché i due rientrano e adesso tornate a dare Manforte anche dietro tornavano sia a Bagnale hanno corso
3: sì.
0: Tantissimo quindi
3: no,
0: il centrocampo non era solo
2: vabbè ma alla fine loro sono due tornanti dai, non è che sono
1: due tornanti e chiamano niente
0: c'è una domanda per te Giorgio una domanda di carattere tecnico quelle che ti piacciono tanto
2: ma fate vedere loro
0: buonasera vorrei fare una domanda al nostro grande mister Pacitarras che fate le domande a Giorgini che ci sta sempre fate le domande ad Arras in questo 4-4-2 è un 4-4-2 no, lo spieghiamolo
2: sì, un po' offensivo
0: ma forse
2: 4-4-2 è un po' più i quattro di centrocampo.
0: E com'è allora secondo questo?
2: No, no, questo è più offensivo.
0: Quindi
2: è normale, dopo dipende.
0: Date i numeri, che a voi piace i numeri.
2: Perché dopo dipende pure le squadre avversarie se te lo permette certe cose.
0: Ho capito, ma quindi
2: perché com'è? Qua allora è una squadra. Se giochi in quel modo è una squadra che si debbono sacrificare tutte, se no vai in difficoltà.
0: Sì, no, ma la domanda è, non è un 4-4-2 il nostro che abbiamo fatto domenica, è un
2: 2-3-1 lui, Davide, come dice lui, gira un po' attorno a cosa?
1: A Martiniello.
0: Quindi?
2: Vabbè, io il 4-2-3-1 per me giocavo col fantasista.
0: Ma lascia stare tu, no?
2: Vabbè, che sto dicendo, me che sto dicendo. Che devo dire, io sto dicendo che il 4-2-3-1.
0: Domenica, come ti è parso il modulo? Se si dovesse mettere.
2: A me è piaciuto!
0: Sì, ma questo, se si dovessero dare dei numeri, che a voi piacciono i numeri, invece voi fate sempre con i moduli, 5-2, 4-4. A me datemi 11 giocatori forti e i moduli non servono.
2: Sì, so, aspetta.
0: Di domenica.
2: I calciatori ci sono i calciatori, ragazzi. Perché se no l'allenatore poi fa quello che ti pare, modulo o non modulo.
0: Giorgio sta andando fuori tema, io ti sto chiedendo, il modulo di domenica visto da te, con i numeri, che modulo è?
2: E per me è un 4-4-2 un po' abbastanza con le due esterne.
0: E allora vediamo
1: alti.
0: Buone offensive. Vediamo la domanda.
2: Perché io se no se ti dico, ma chiedi a me 4-2-3-1 io lo interpreto diversamente.
0: Sì, vabbè. Correggo la domanda del ascoltatore. Nel modulo visto domenica, quindi quello che è.
2: Ma perché lo fate a me, mo?
0: Perché a te fa la domanda?
1: Ah, a me sei il tecnico.
2: Beh, no, vabbè, che
0: vero, sì, tu sei il tecnico. Giocatori come Forgioni e Misuraca, in quale ruolo potrebbero giocare? Ecco.
2: Chi?
0: Nella formazione di domenica. Forgione e Misuraca lo conosci che l'hai visto un anno. Forgione,
2: ma
0: non conosciamo di nome.
2: Ma non posso.
1: Due centrocampisti.
0: Perché ti paura che ti paura che ti sta a sentire del Zotti? Non ho capito.
2: Perché che c'ho paura di del Zotti?
0: Allora
1: con un'attitudine offensiva.
0: Misuraca, dove lo vedi? Con le ruole? Ma mica, mica poi ma magari ci fossero. Come sta Forgione? Perché
3: sta meglio, sta recuperando.
0: Misuraca non lo chiede, per la panchina potrebbe essere pronto Forgione.
3: Vediamo, Forgione sta impegnando, però è un infortunio che va un po' a sensazione, magari oggi sì e poi magari domani no.
0: Gli altri non ci recuperiamo, no?
3: Vedremo.
0: Vabbè, Misuraca, il povero Giorgetti, qui facevano in bocca al lupo,
3: si è svegliato
0: la mattina con un dolore, improvvisamente era la pubalgia, maturate di notte addirittura.
2: Chi?
3: Giorgetti, che è il suo compleanno oggi, quindi gli facciamo gli auguri.
0: Facciamo tantissimi auguri perché l'ho visto addirittura zoppicare.
3: Sì.
0: Ma questa è una cosa brutta. Quindi Misuraca, lo mettiamo?
2: Domanda all'allenatore, a me lo
0: fai. Cos'è un allenatore?
2: Vabbè, Francesco,
0: ma
2: mica
0: non è la famiglia, lo chiede l'ascoltatore a te, Flavio Stacchiotti, dillo a Giorgini, io ti sto chiedendo, vabbè, no?
2: Vabbè, ma se gioca
0: risponde,
2: se gioco con i due esterni in quel modo è normale che fa uno dei due mediani.
0: Va bene.
2: Giocherai 13-14.
0: Allora, altra domanda. Arras, ti trovi meglio con De Zot o per Golizzi? La verità senza girarci intorno, quindi vuole. Non fa niente, dai, quello che.
3: Ma allora, sono due modi completamente di giocare. Io
0: sono
3: penso
0: due
3: che
0: modi
3: il risultato
0: di giocare.
3: Io penso che il risultato fa tanto in un modo di giocare, perché se avessimo iniziato con una vittoria quello che è il nostro campionato, probabilmente sarebbe cambiato tanto, perché il giocatore come il mister dipende tanto dai risultati. Quello che voleva fare il mister probabilmente all'inizio, alla prima di campionato, probabilmente non eravamo ancora pronti a fare quel tipo di gioco, perlomeno non da subito, anche tante volte si andava in pressione, magari ci mettevano in mezzo, ma perché tante volte anche noi eravamo un po' sconnessi, quindi la responsabilità inizialmente o del tutto dei giocatori. Invece ora che è cambiato il mister, che è arrivato De Zotti, comunque ci ha improntato, ci ha subito dato delle idee importanti che forse sono un po' più adatte a, a dei giocatori che in questo momento ci stanno facendo la differenza, perché perfetto. È anche questo quello che è, un che è successo.
0: Un disegno perfetto, no, vero? Gabriele è uguale così, perché l'hai visto.
1: Ma io ho
0: visto sia di Pergolizzi che di Del Zoppi,
1: ho visto la partita con l'Aquila e mi sono preoccupato per il Giulianova, perché ho visto una squadra che era senza mordente, la macchina di Coppa Italia soprattutto.
0: Sì, la sconfitta.
1: Ho visto questa partita di domenica con Del Zoppi, l'avvento in panchiera di Del Zoppi, ho visto questa squadra tarantolata e trasformata anche nell'animo, anche nell'animo. E
0: questo anche questo ha portato, vero, un po' più di
1: grinta.
3: Io non voglio essere o scaramantico o positivo o negativo, però è normale che quando cambi un mister
0: è una cosa che succede,
3: cambi qualcosa.
0: Cioè, è una sterzata.
2: Aspetta, dopo un momento dai, aiutati i risultati, perché se tu non vai i risultati cambi il modo. Da retta a me.
0: Vabbè. Meglio così allora.
2: Meglio così sì.
0: Buonasera Del Zoppi, finalmente possiamo dire di avere un top allenatore. Vabbè, questo lo dice Piero De Giglio. Gianluca Ciccolone, grande Vincenzo. Conosci?
5: Sì, sì, il mio amico.
0: Non vale,
2: vabbè, poi perché?
0: No. Allora, grande Vincenzo, solido e guerrigliero. Poi dimmi se questo è un soprannome. Grande Capucchio. Che vuol dire?
5: Capucchio, un modo di dire a Napoli.
0: E cioè, che significa? Traduci.
5: Capucchio, la testa grande, Capucchio.
0: Ah, Capucchiole, sì.
5: Domanda Esposito, poi quando lo vedi.
0: La Gervasini, saluti a tutti, si inserisce. Aggiungo io, se non l'ha detto, metto in particolare Gabriele. Vediamo quest'altro, buonasera, chiedo ad Arras, ti trovi meglio, qua il tecnico, ti trovi meglio con una punta di movimento o la classica punta boa? O poi se ci puoi dire qualcosa sul ragazzo arrivato in prova, visto in allenamento sembra avere una buona tecnica, grazie. Sono due le domande allora, con una punta di movimento e una punta classica, oppure sapere qualcosa classica, oppure sapere qualcosa di Mendoza.
3: Ok, allora sulla prima domanda mi trovo meglio sicuramente con una punta un po' più statica, perché così evidenzio meglio io le mie giocate, riesco a dargli
1: lui
3: deve creare gli spazi per me, esatto, sì. Quindi preferisco, se mi metti magari un giocatore molto simile a me, capace che magari uno dei due li perdi, esatto. Invece sulla seconda domanda, il giocatore, il ragazzo che è arrivato in prova a Mendoza, che è un buon esterno, un destro, sì, tanta forza sulle gambe, esplosivo, è un buon giocatore per me.
0: Si rassomiglia a quei due?
3: È diverso, cioè l'allenamento è una cosa, poi c'è la domenica che è un'altra cosa, quindi al momento, poi sono i primi giorni, quando si va in prova i primi giorni si dà, tante volte si dà tanto, però l'ho visto bene.
0: L'hai visto motivato, parla italiano? Parla italiano.

0: poco. No, no, no. A parte non parla tanto. Non parla sembra tanto. Un po' timido, quindi.
1: Ma che sta in prova?
2: In sì, prova, sì. No. Alessandro, come si pronuncia?
0: Alejandro
2: Mendo, siamo in prova un giocatore dell'Ecuador. Ti è fuggito questo?
1: Sì.
2: Beh, sì, sei informato.
3: Non vai all'allenamento, mister? Non vai più?
2: Ogni tanto fai un'incursione improvvisa in qualche allenamento.
1: No,
2: qualche
1: andai allenamento. A trovare due volte cosa.
2: Coppa di accetti l'avevi fatto, eh?
1: Ah, vabbè, Angelo è stato il mio giocatore, collaboratore insieme, che c'è diverso il rapporto. Pure perché quando c'era cosa andai a trovare così a Pergolizia.
0: Certo.
1: La stessa cosa mi ho conosciuto qua del Zotti, qualche volta capita.
2: Tu hai fatto i playoff con noi?
4: In eccellenza? Sì, primo anno che abbiamo perso la finale.
2: Quello.
4: Sì.
2: Poi tu l'hai vinti.
4: No, abbiamo vinto il campionato con Giuliano e poi l'anno scorso sì, con la Santa.
2: Hai vinto i playoff?
4: Sì, playoff abbiamo vinto. Sì.
2: Però ti dice la verità.
4: Sì.
2: Non mi pare che le due squadre che avete incontrato voi erano la stessa forza che incontrò Giuliano quell'anno, no?
4: Abbiamo messo la Spal che era una squadra forte quest'anno, però.
2: La Spal stava messa male, polemica.
4: Sì, però una buona squadra.
2: E
4: sì,
2: la seconda
4: però
1: la squadra forte quell'anno vinceva per me.
4: C'era un'altra
1: quella del.
2: Allora, sì, la seconda,
1: quella vicina, come si chiama? Che Fraiani, quella è la squadra più forte.
4: Ah, ma in semifinale, dei Castelli. Che stava stanco, Francesco. Attaccante. Sì, sì, pure quella. Sì, quell'anno sì.
1: Quello forse
2: era molto forte.
4: Sì, tutte le squadre forti, sì.
2: Quindi bisognava forse vincere il campionato che abbiamo fatto due anni fa ed è andata bene. Ti è rimasto mai hai conservato amici Giulianova? Hai conservato amici a Giulianova?
4: Sì, sì, sì, buoni rapporti, certo.
2: Hai dedicato mai ai cappellacci?
4: Io?
2: A Giulianova?
4: No, ma che mai dedicato.
2: Ormai è passato.
4: Ma quando si dice?
2: Così diceva, cioè.
4: Ma no,
1: vabbè, comunque
4: lo dicevano pure l'anno scorso, però meglio che lo dicono ogni anno, porta
2: ma
4: bene.
2: Anche se Brattello caccialo. Che è?
1: Vabbè, comunque quelli là, un po' tutti quanti un bel ricordo, dai, lui, il portiere, come si chiama?
4: Boccanera.
1: Parte il valore del giocatore. Ma bravi ragazzi, sai, si vede, c'è gente seria.
2: Qua è per te, guarda, della Sardegna, il cognome è sicuramente sardo, qui non ci possiamo sbagliare.
0: Ma è capace che conosca anche quello prima, io ho dei voti di memoria ogni tanto, quindi.
2: Vabbè,
1: ma dove, Davide? Di Olbia, sì.
0: Io sono di Olbia, sì. Anzi, Berchid precisamente, un quarto d'ora da Olbia.
2: Bella zona, eh?
1: Fa scherzo.
0: Bella tutta la Sardegna.
1: Noi ci facevamo due trasferte, Olbia e Torres.
2: Sì, lo so. Io l'ho fatto tutte e due.
0: Rimanevamo una settimana.
2: Sì, perché si chiedeva alla Lega di farti fare due di
1: fare. Infatti noi rimanevamo una settimana lì, ci allenavamo al Ghera.
2: Allora, lui è Gian Domenico Careggio.
0: Mio zio.
2: Zio, questo. Forza Davide, Arras Grande, vabbè, ma abbiamo scoperto che lo zio, però in ascolto, perché hai comunicato alla famiglia che stavi.
0: No, però ogni volta che, tanto ormai l'algoritmo è quello, ogni volta che stai con il telefono, guardi Giulianova, poi ti esce tutto.
1: Ma se ci segue quello da De Neo, come si chiama, che è amico di Luigi.
2: Di Luigi Anni, non mi
1: Bruno Desca.
2: Da New York, sì,
1: veramente.
2: Leo Servani. Ti chiama perché ha fatto una domanda. Arras, come ti trovi con Martiniello e che ne pensi di lui? Scommetto che caratterialmente è il numero uno, prego.
0: No, Antonio è per me un giocatore forte che ha colpi, ci darà, secondo me, e si dovrà sforzare ancora di più perché secondo me ha dei colpi importanti per aiutare tutti quanti, perché tutti siamo importanti, Antonio lo è ancora di più. Quindi penso che sia un grande giocatore, ha giocato in piazze importanti e non sono io che devo dire quanto sia bravo o non lo sia, e quello che penso è che sia una brava persona e un ottimo giocatore per me.
2: E Ciabuschi, che sta giocando poco, che è fortunato.
0: Mi dispiace per lui, sta vivendo un momento un po' particolare, fermo, e per me è un giocatore anche lui molto molto forte. In questo momento non ci sta aiutando, però la volta che entrò fece gol e ci
2: diede
0: subito, esatto. Per me anche lui è un giocatore che ci darà una grossa mano, come tutti in questo gruppo, secondo
2: me. Senti, ma questo non manca la controprova ovviamente, quindi possiamo anche un po' fantasticare, ma questo Giuliano Vaspallo, quello di domenica, avrebbe perso a Teramo?

0: parlare di Boccanera garantiva sicuramente una certa affidabilità.
1: Non riapriamo questo discorso.
2: Ma quello di domenica dell'Atletico Asco, chi era? Un under o un portiere?
1: Sì,
0: un portiere era un under.
2: Allora, il gol che fece l'esterno.
1: Tre, ne so, Cangemi oppure di Darcangelo.
3: Darcangelo.
1: Quello all'angolino.
2: Io ho rivisto a Rei 3.
1: Poteva fare qualcosa?
2: Portiere sì.
3: Deviata, è stata deviata la palla.
2: No, lui a te, lui ha fatto un bel gol.
0: Però no, certo, non allora, puoi consentire.
1: Ma adesso
0: non puoi chiudere lo specchio, non puoi consentire.
2: Però il gol l'ho rivisto a Rei 3.
1: Ma anche l'intenzione, l'intenzione di tirare.
2: No, no, lui ha fatto bene, però ti voglio dire.
1: Adesso, buonasera, oggi c'era un nuovo attaccante? C'è qualcuno in prova?
3: C'era un ragazzo in prova.
1: Tutto sanno, tutto.
3: Ma basta che vieni allo stadio, al campo allenamento.
1: È giovane?
3: È un giovane, sì, penso che sia un 2006. È una punta strutturata.
1: Una punta strutturata?
3: Sì.
1: Alto, grande.
3: È uno 85, 86.
1: No, con i nomi non niente, non ricordo, lo sappiamo. Niente,
3: a parte, non so se si possa dire o meno, quindi ho già detto
1: ma l'appuriamo tra poco. L'appuriamo tra poco. Voi dite che sono lontane le telefonate, io vi sto guardando da Londra, allora, si chiama Vincenzo Dario, da Londra, ciao Francesco, un saluto a grande Gio, va bene.
2: Grazie.
1: È arrivato il nome, non è che girate, ci sta già, per me ci sta un tifoso, non ho capito, scusa, non ho capito bene il cognome però, possibile che si possa chiamare così? Puoi dire come si chiama questo ragazzo in prova? Me l'ha detto ma non ho capito. Tu l'hai capito, lo sai, se dico il nome no. Ti lo ricordi?
3: No, ma non.
1: Corrado, spiega un po', è possibile che si chiami così? Poi qual è il nome, il cognome lì? Oppure ha due cognomi? Classe 06, classe 2006, Pro Vercelli di Primavera. Tutto sappiamo qua con i tifosi, quindi uno che vado al campo, basta avere un dubbio. Però il nome, Pilana, non so chi sia, vabbè, sappiamo tutto, grazie, tu non potevi.
3: Io non potevo dire.
1: Ma non
3: lo posso neanche confermare perché non ci siamo presentati.
1: No,
3: quindi...
1: ma non lo ricordavi, E se domenica non dice, facciamo tutti scongiuri, ma se domenica dovesse essere solo? Una punta.
3: Ah.
1: Come fare?
3: Ho fatto pure quello, quindi non.
1: Dovresti giocare centrale stavolta.
3: Sì.
1: E le tue qualità calano oppure in.
3: Ma sicuramente non sono uno che può fare la guerra 90 minuti, però sono uno che ti può dare un po' più di qualità, ti può dare la profondità.
1: Poi ci dà la qualità e la profondità, va bene allora. Ci piacciono, va bene.
3: La guerra 90 minuti no.
1: Invece Martini è l'uomo che fa la guerra.
3: Eh sì, è più predisposto. Probabilmente. Sì,
1: era
3: sì.
1: Bello un duello. Scognamiglio con Martiniello, mai marcato nella.
3: Sì, sì, contro la Vastese, mi stava basso.
1: E beh, allora come andò?
3: No, bello, un bel giocatore.
1: Ma era così, sì. Davide, allora, il ragazzo è kosovaro. Sappiamo tutto.
0: Come si chiama?
1: Pilana. Si chiama Pilana, Graniti Pilana.
0: Pilana.
1: Vedi un po', Pilana, una cosa di questo tipo. Prossima puntata, Gabriele insieme a De Dominicis.
0: Magari, perché no?
1: E chi lo chiede? Faremo. Forse puoi pensare chi lo chiede. Chi lo chiede?
0: Faremo.
1: Stefania.
0: Sì, mi immagino.
1: Lo facciamo. Vabbè, comunque comprare che posso farlo, vabbè. Grazie. Come è uscito questo lato?
0: Granit Pilana.
1: Pilana.
0: Senza I.
1: Senza I.
0: Provercelli, altezza del 90, punta centrale.
1: Buona 90.
0: Dicevo 90. Kosovaro, 28 settembre 2006. È nato... nazionale Kosovo under 17. Provercelli under 19.
1: Questo. Primavera Provercelli, quindi sì. L'Italia solo quello?
0: Sì, solo questo.
1: Beh, poi dalla mano.
0: Punta centrale.
1: Siamo un po' contati, quello infortunato,
0: Vanta convocazioni con le selezioni giovanili del Kosovo.
1: Ecco qua. Ci sentono?
0: Si è messo in mostra nel campionato Primavera 2, cominciando oltre 25 presenze. E siano diverse reti importanti per i giovani leoni vercellesi.
1: Tutti stanno dando notizie su questo qua, fermati, stanno arrivando di tutto. Grazie Gabriele. Quando è stata la svolta? Quando hai capito che saresti andato alla RAI?
0: Ma è stato un colpo di fortuna,

0: ma se hai trovato un concorso,
1: e quindi il concorso un corpo
0: di 9 anni è stato fatto un bando e ho partecipato e mi sono ritrovato poi alla Rai dopo pochi mesi, e poi dopo pochi mesi sono stato assunto a dicembre del 2008. Dopo pochi mesi c'è stato il terremoto del lago, mi sono ritrovato per il TG1, proiettato in prima linea a Onna, e sono stato uno dei primi a livello mondiale ad arrivare a Onna.
1: Hai capito? Come esperienza. Ci abbiamo noi qua.
0: Poi ho fatto domenica sportiva, ho fatto tante cose importanti anche nello sport, ho fatto tante rubriche per Rai Sport, il ciclismo.
2: State bravo Gabriele, state veramente.
0: Mi sono impegnato tanto, sono stato tanto fortunato, lo devo dire, tanto fortunato.
1: Dici che ha giocato anche con la Ternana, invece là non te lo dico.
0: Poi non risulta, risulta solo per Vercelli.
1: Parliamo di futuro. Come la state preparando questa partita? Arras, come tutte le altre, qualcosa in più? Giochiamo in... è una trasferta, ma la giochiamo al Fadini. È una sensazione strana o no? Uguale.
3: Ma penso che anche lo spogliatoio sarà uguale, il campo sarà uguale, quindi immagino che è come giocare in casa, probabilmente cambierà la curva, avranno loro la curva, immagino che sia così.
1: Sì, avranno la curva, avranno i tifosi del Giulianova, loro vanno ai distinti, la tribuna si divide.
0: Sì, c'è squadra precedente, Ternana, Under 18.
2: Com'è, Francesco, com'è?
1: La curva rimane a Giulianova. La curva.
3: Ah sì? Ci lasciano la curva a noi?
0: La curva rimane ai tifosi del Giulianova.
1: Tifosi del Giulianova, i distinti lato mare, perché gli altri sono ancora ai tifosi della Fantasiese, e la tribuna è appunto
0: nato in Italia, comunque a Castelgianco Veneto,
1: nato in Italia, quindi Salvini non potrebbe dire nulla? Chiedo.
0: C'è 1,87 addirittura,
3: azzeccata
0: uno Vercelli,
1: allora poi qualcuno non ti puoi toccare o no, però qualcuno lo dice. Domenica, e sento che è la domenica in cui si sblocca Arras, perché lo vedi, noi abbiamo parlato, io ho dato 7 in pagella perché hai fatto un'ottima partita con gli A, però dagli attaccanti la gente vuole sempre i gol, questo è il punto, che è riduttivo, perché se attaccante che fa pochi gol ma gioca benissimo, fa fare gol agli altri,
2: il grosso lavoro da domenica, ma a parte quando
1: questo dice che domenica è la volta buona, ma tu ti vuoi toccare?
2: Ma no, ma non lo deve trovare.
3: Non in questo momento non è uno dei miei. È una delle cose che sto ricercando in questo momento, perché
1: e far vincere
3: le prime partite stavo ricercando la forma fisica, perché magari.
1: A proposito, come stai? Questo ragazzo non l'ha fatto la preparazione.
3: Eh sì, sono arrivato senza preparazione, sono arrivato gli ultimi 2 giorni a montagna.
1: Con gli amici si nota quando arriva, che quando voi dite sì, ma l'ho fatto per conto mio,
2: no,
1: oppure
2: non è uguale,
1: un preparatore,
3: no, non è uguale. Squadre,
2: ma spesso se prendi 2 giornate di squalifico quando giochi non è
3: vero.
2: Tu puoi allenare pure tutti i giorni, non è... la partita è
0: un'altra cosa.
1: Domani sapremo del ricorso del Giulianova per quanto riguarda Tapcar, perché Giulianova ha chiesto una riduzione. Ma a voi ve l'ha detto la camera? Ha detto veramente quando ti svegli, questa è la frase?
3: No, ha detto che non c'era il fallo, comunque qualcosa del genere.
1: Svegliati, una cosa
3: lui,
1: di questo tipo.
3: Lui, vabbè, l'arbitro poi può,
1: ho capito,
3: può scrivere quello che vuole.
1: Lo so, però lui, manco italiano, non è che potesse avere un grande repertorio di parolacce.
3: È che ultimamente all'arbitro stanno dando tanto potere, quindi quando possono le giornate di squalifica invece di essere minori sono maggiori.
1: Ma l'età è giudice sportivo, però il rapporto è quello che dice l'arbitro, se dice mi ha mandato valette.
3: No, ma sono severi, secondo me già da qualche anno.
1: E se già era inutilmente severo.
2: Però posso dire, io penso per 4 giornate non può essere solo sto fatto, dai.
1: Vabbè, l'abbiamo visto la scena,
2: no, aspetta, lui non è da espulsione, okay. Però dico, per dargli 4 giornate avrà detto qualcosa, non penso, se no.
0: Però forse ha ragione Arras, che conta più la parola dell'anno.
2: Non lo so, ma
0: sinceramente
3: tantissimo. Dino, prima con l'arbitro potevi tanto parlare, potevi pure mandare a quel paese. Ora invece l'arbitro non vuole più quel rapporto.
0: Più
3: non
1: accetta più dialogo. Che sarà? Infatti l'hanno
3: punito. Era più bello prima.
1: L'hanno punito, è andato a fare una partita contro l'ultima e una medaglia, quindi partitaccia che hanno dato. E il commissario gli ha dato un brutto voto, e so pure quale.
3: Ma cioè, a me non è piaciuto.
1: Addio. Guardi domenica com'era?
3: Poi domenica alternava, alternava dei momenti in cui ha fatto
1: due,
3: bene.
1: Due vantaggi clamorosi non ha dato, due vantaggi.
3: Sì, quindi sì.
1: Arras, hai fatto tu il passaggio a Martiniero sul gol mancato?
3: Sì, sì.
1: Che ha detto?
0: Non è stato clamoroso.
1: Ho capito, ma pare che debba ribaltato male la palla.
2: Ti dico la verità, io ho
1: per televisione abbiamo visto così.
3: E in questo momento no, tante volte
1: il campo.
2: A me sembrate che.
1: Come questo campo?
3: No, gli hanno fatto dei lavori, quindi domenica l'abbiamo trovato un po' sfaldato, però è normale quando lo lavori così, è normale che poi quando ci giochi
0: sopra. Cosa ha detto che il campo era.
3: Sì, gli ha rimbalzato, sì, male. Sì, gli ha rimbalzato male.
1: Sì, si è visto per televisione, sarebbe replay tu.
2: A me, forse. Sinceramente, pure da là è sembrato che ha rimbalzato male. Anche se forse ci poteva andare a destra.
0: Una bella palla corta. Una palla corta.
1: Lo chiudevamo?
3: Come?
1: 10 minuti, 2-0, insomma, sai.
3: Diciamo che chiudi
2: la partita.
3: Chiudi la partita.
1: Restando in questa azione. Restando in questa azione, ti fai complimenti, vedi se è così. L'ascoltatore che dice, il passaggio a Martiniello, ma che tu, volendo, potevi andare da solo in porta, hai fatto un gesto d'altruismo perché l'hai visto piazzato meglio. E così potevi andare.
3: Obiettivamente,
2: no, è stato bravo,
3: dall'altra parte, se fossi stato io dalla parte di Martiniello, mi aspetto che quella palla mi sia passata.
2: Sì, sì, stava solo, dai,
3: Martiniello. Perché era in posizione migliore.
0: Era un rigore in movimento.
2: Sì, vabbè, sì.
1: Ti ha fatto un complimento, insomma. Ti ha detto che
3: hai
1: fatto un gesto d'altruismo. Perché, però. Lui dice, giustamente, a parte invertito, io mi aspettavo il passaggio di Martiniello. Ma come lo trovi sto ragazzo? Cosa fa? Anche uno che ha fatto tanti gol, senti un po' non contento di questa sua situazione? Che non fa,
3: Parliamo di Martiniello. Ma la punta, lui è diverso da me, lui vive più che è una punta che vive molto per il gol. E quindi la può vivere diversamente da me. Per me probabilmente la prestazione in questo momento è quello che mi dà più sicurezza, fiducia, più fiducia. Invece a lui è giusto che faccia i numeri in questo
1: momento. Io non me ne sono accorto, ma uno ascoltatore scrive, attenzione, l'ho visto, Mister Del Zotti è in diretta.
3: Lo salutiamo.
1: Salutiamo, approfittiamo per salutarlo. Sì.
2: Beh, non ci stiamo dicendo niente di...
1: No, lo so, però è attenzione.
2: Vabbè.
1: Forse per Arras, ma
2: è
1: stato molto bravo anche su Pergolizzi, diciamo che ha detto tutto quello che si poteva dire. Quindi tu non sai dire niente chi vince, tu chi vuoi che vinca?
4: No, qua. La domanda è, chi gioca meglio vince.
1: Questa frase, non sempre accade, ma non è vero che accade sempre che chi gioca meglio vince.
4: Vabbè, però vabbè, chi c'è sempre la palla, la maggior parte.
1: E Censori com'è? Come l'hai trovato?
4: No,
1: quando era vince, adesso che comanda?
4: Ma non lo vedo, però sicuramente vedendo qualche partita vedo che ha le idee, poi come ho detto prima sono.
1: Ma già le stesse idee di Cappellacci?
4: Cosa?
1: Le stesse idee di Cappellacci?
4: Secondo me qualcosa di lui ha imparato, dai, anche perché stando con lui ha imparato qualcosa, che poi parliamoci chiaro,
1: appunto, di fare le stesse cose. Idee, che modo lo fa?
4: Censori? Non lo so, loro sicuramente avranno visto il video.
1: Perché?
4: No, non lo so, che a volte cambia, non lo so.
1: A volte cambia.
4: Dipende, tanti allenatori cambiano domenica per domenica, dipende dalla squadra che incontra, poi non lo so.
1: Ho capito, però insomma.
4: Non lo so che schiamo giù.
1: Non lo conosci?
4: No, non lo so. Cappellacci giocava 3-5-2, 3-4-3, 4-2-3-1, quindi 4-3-3.
1: Che era pure offensivo, 3-5-2.
4: Quindi non te lo so.
1: E allora un saluto vogliamo fare a Di Fabio, il tuo allenatore attuale a Mozzola, che è bravo, pure non ha scontato. È stato anche quello un giocatore in giornata.
2: Ho fatto debuttare in C a 16 anni.
4: Bellissima persona.
1: Guido Di Fabio. Quindi tutti quelli che hanno giocato con te, meno male hanno fatto allenatore dopo.
2: Guido lo fece debuttare a 16 anni.
1: Sei uno che sforna l'allenatore.
2: No, vabbè, era bravo, bravi giocatori, non è che poteva giocare a 16
0: anni. Non tutti hanno fatto carriera.
2: Ho fatto giocare a 16 anni titolare.
4: Sì, ho fatto più di 600 presenze.
0: Sono con la Fermano,
4: capitano, sì.
0: Mi ricordo con la Fermata.
1: Quando tu sei tornato a giocare al Fadini con la Sant, che è con la poi playoff.
4: Ah, bello, bella emozione. Poi giocare al Fadini, è bello.
1: Lo chiedo ad Arras, che ha fatto altri stadi, ma questo qua entrare con tutta quella cornice, com'è? Con l'ultimo.
3: No, è bello perché nonostante anche i risultati comunque tante volte non ci hanno in questo periodo aiutato, la curva è venuta, ci ha anche detto qualcosa, è giusto, perché quando si vince ti applaudono, quando perdi è giusto che prendi anche delle critiche, però c'è da dire una verità, sono sempre venuti, erano sempre lì, sia in curva sia nella centrale. La gente viene, ci tiene a Giulianova e noi teniamo in questo momento a Giulianova e vogliamo il massimo.
1: Vediamo l'ultima a fare con cui hai giocato,
3: Vado Ligure.
1: Avevo questo tifo qua.
3: No, va, no,
0: c'erano 800 persone, Vado Ligure.
1: Quanta gente?
3: Massimo di persone che c'è stato a Vado era Vado Ligorna, era uno scontro praticamente per il primato, secondo me c'erano 600 persone, non di più.
1: E voi eravate capolista,
3: E noi eravamo... No, noi eravamo in quel momento secondi, abbiamo
1: però,
3: avuto
1: insomma,
3: una...
1: Sembra un campionato di vertice.
3: Sì, di vertice, sì, sì.
1: Ma questi sanno tutto, c'è un portiere in prova pure?
3: No,
1: il portiere
3: non c'è un portiere, no, no.
1: Marone, ex Spinetto.
3: Sì, in questo momento si sta allenando, però non so se sia in prova o meno.
0: Marone, ex Spinetto.
1: Non sfugge niente, che vuoi fare? Eccoli qua, li vedi? Quindi niente. Non sfugge. Però io so che non è in prova, ma si allena con noi.
3: Sì.
0: No, perché... Aggregato,
1: vero?
3: Bravo.
1: Quindi Marco, tu sei molto informato, ma abbiamo avuto una notizia in più, grazie ad Arras. Hai detto che il mister fa molta lavagna e molti video?
3: Sì, gli piace lavorare così, e studiare la partita sia in fase difensiva che in quella offensiva, ci dà delle
0: idee. Ma poi piacciono questi allenatori che fanno vedere molto video? O è noioso?
3: Dipende come lo prepari pure quello, perché ci sono video magari che ti fanno vedere che sono noiosi perché li vedi poco produttivi, e invece dei video in cui devi stare attento.
0: Quanto dura una seduta video per fare?
3: Ma non più di 10 minuti, no? Che perché lo fai quasi, il mister lo fa quasi ogni giorno.
0: Quasi ogni giorno?
3: Sì.
1: Ogni giorno? Quindi della Santo si vuol dire che ormai sapete tutto.
3: Ma non tutto, vediamo.
1: Anche
0: poi vedete anche i vostri errori.
1: Sì, perché sì, tu facevi degli errori. Quello,
3: sì.
1: No, che facevi? Tu te li vedevi da solo, com'è?
2: Squadra avversaria, sì. Però dopo li facevo rivedere quando...
0: Facevi anche tu video, Gio? Tu lo facevi?
2: Vedevo io...
1: Lo faccio la battutaccia, ci stava la TV i tempi tuoi.
2: Ah? No, aspetta, cioè, quando stava
1: no, la moviola, ci stavano i rallenti.
2: No, questi qua.
1: Anzi, perché come dicono pure... quelli che sono in inglese, ci stavano gli highlight.
2: No, ti dico subito, in Serie B ti arrivava il coso da Verona, 20 minuti, no? Normale dalla squadra avversaria, però vedevano pure la tua. Tu, quindi
3: come cambia le cose dopo
2: quindi
1: ma, guarda, ma è vero, eri cattivo quando i tibi esaltavano, eri cattivo. No, tu lo sappiamo, sì, no, lui
4: io?
1: Qua dice un tifoso quando i tibi esaltavano con gli amici, virgola, quando i tibi esaltavano
4: tibie, per fortuna mai
1: no, tu agli altri
4: no, dico mai ragazzi, se no prendeva espulsione
1: tibie, no, però un po' duro eri.
4: Sì, sicuramente come un difensore.
2: Vabbè, penso, un difensore
1: tu poi non ne parliamo,
0: Perché c'è? Tu
1: lo raccontavi.
0: Era abbastanza rude.
1: No. Gli dai il calcio alla prima azione per dire ecco qua ci sto io, vedi che devi fare.
2: Aspetta, entravo deciso. Te ne accorgi l'attaccante, esatto. Che boh, quindi andavo subito. Ragazzi.
1: Che facesti con Rita?
2: Rita il primo anno invece passare guai. Io stavo facendo il militare, quindi mi potevo allenare poco e ritornavo il venerdì.
1: Scendeva sulla fascia tua,
2: se ti puntava eri. Il secondo anno invece, dopo venne a fare una amichevole non volle giocare.
0: Vuole giocare per paura.
2: Però a te, non farle che ti buttava fuori, state giocatori che tu.
0: Entrate decise.
2: Decise perché se, io vidi.
0: Non cattivo.
2: Vidi in quel periodo San Benedettese Cagliari. Terzino era Martiradoro. Seria, ragazzi, non è il tempo di Rio. Ti dico la verità, quella sera Ripa a Martiradoro fece passare i guai. Perché? Che fai? Quello se Ripa se si girava e ti puntava eri morto.
0: No, riusciva a attaccarti.
2: La Serie B, ragazzi, categoria ci sta, ma è venuto. Ci stava prima, ci sta adesso tutt'ora. Cioè, è uguale. Io penso che se Onovice, Davide.
4: Certo.
2: Lo marca, ti posso dire, uno che fa la C e già trova più difficoltà di uno che fa l'interregionale. Massimo rispetto per l'interregionale, è normale, a parte che lui già l'ha fatto la C. o no, vince qualsiasi
4: sì,
2: categoria.
4: Ma le categorie,
2: te l'ho detto, Scogneriglio quel primo anno qua si giocava da solo, come io quando stavo a Ternaggio stava Sartore, veniva dall'Inter le cose e giocava da solo in difesa.
0: Gigi Sartore.
2: Beh ragazzi, sta le categorie per forza, se no.
1: Gabriele, prossimi arrivare dove?
0: No,
1: ma tu hai avuto le offerte per andare a Roma, per dove ti giuro e quant'altro?
0: Ho avuto possibilità, però io penso che poi tu sai, insomma, io adesso da pochi mesi è scomparso anche papà, quindi anche la situazione.
1: È stato un grande uomo di sport, ricordiamo.
0: Presidente, presidente Giulianova, presidente della
1: Sammenese. La famosa promozione, cioè, Albanova, a Foggia con l'Albanova.
0: Quindi adesso voglio dedicarmi un po' ai miei affetti, alle mie cose. Sto benissimo a Pescara. È un ambiente che comunque mi dà molta visibilità. Oggi stesso, per dirti l'ultima, abbiamo lavorato per Rai News su quel,
1: abbiamo visto il servizio del di quel povero ragazzo morto a Roma,
0: Colosseo. Quindi c'è ottima visibilità e sto bene, insomma. C'è un caporedattore nuovo che
1: è
0: Maria Buono, è brava, e lei ha molta fiducia e molta stima di me, quindi mi trovo bene, riesco a fare quello che mi piace. La domenica comunque riesco a seguire il calcio tra virgolette di casa nostra, però ho anche la possibilità, poi magari chissà, il Pescara potrebbe arrivare in Serie B, quindi potrebbe anche la nostra regione offrire a livello sportivo un qualcosa in più e creare nuove vetrine. È capitato in passato, come ti dicevo, di fare la domenica sportiva, l'impresa di Gabrielino Palestini portata la domenica sportiva, Gaia Sabatini, la fondista di
1: Ma anche Terra, voi per la pallamano, per la pallavolo.
0: Ho fatto tante cose importanti, quindi sono contento.
1: Tuo padre andò in televisione per la pallavolo poi,
0: Non ho capito, mio padre era domenica sportiva con la squadra di pallavolo, si vinse tutte le gare.
1: Beh,
0: e fummo invitati da Franco Lauro, buonanima, a Milano, la domenica sportiva con l'altra buonanima di Giampiero Galeazzi.
1: Mamma mia.
0: Quindi fu una.
1: Disastro.
0: Fu una puntata storica che portò Giulianova alla domenica sportiva per quella, e poi ci sono tornato da giornalista con l'impresa di Palestini e con le imprese di Gaia Sabatini, con dei servizi ad hoc su queste due imprese. Insomma, è bello, una bella soddisfazione per un giornalista di Giulianova, una piccola realtà, potersi confrontare con colleghi importanti e con trasmissioni importanti della RAI. Per me era, considera che sono partito da qua, insomma, quindi.
1: E noi ti ringraziamo, siamo contenti e soddisfatti di questa tua carriera, perché è una vera carriera.
0: Grazie,
1: grazie. Tantissimi auguri anche ad Arras, ovviamente, di fare. Quanti anni hai? Non l'abbiamo chiesto, ma si può?
3: 28, quanti anni ho?
1: Ma tu direi che anziano?
2: No, che anziano, ma chi l'ha detto?
1: No, se è 18 non sono più manco ragazzi, che no,
2: 19 anni, oh, è una 19 anni, se non giochi in queste categorie.
1: Allora, Morena Persiani, conosci? Beh, però dice Scognaviglio è un grande, però anche un saluto a Gabriele Mastellarini, grandi ricordi con la pallavolo.
0: Non me la ricordo, quasi.
1: Ti ricorderei, però è importante. Ecco. Non ti dimenticare. Non
0: saluto,
4: compagni di
0: Morena. Seguiva la pallavolo.
4: La conosco.
1: Ecco che la conosco.
4: È la zia te, la mia compagna.
1: A posto, vedi come vedi. E invece Arras, futuro, che, ecco, venendo a Giulianova, uno dice magari la Serie D poteva. Ancora sperante di fare di più, queste, che cosa ti spinge?
3: No, io ho avuto l'opportunità di rimanere, l'anno scorso ho vinto il campionato, ho avuto l'opportunità anche di rimanere in C, però diciamo che i matrimoni vanno fatti in due, probabilmente io non ero dello stesso avviso su determinate cose, quindi si è deciso di
1: andare. Quando hai saputo Giulianova, ci conoscevi di nome, che ne so, pure dove stavamo?
3: No, conoscevo la piazza, assolutamente sì, conoscevo la piazza.
1: Perché noi siamo in Abruzzo, qui, questa squadra di Abruzzo, ma voi come vi sentite, più meridionale o la Sardegna?
3: Ma dipende, se sei a nord è nord, se vai a sud senti il sud.
1: Ci stiamo cantando che si chiama Benito Urgu?
3: Sì.
1: Le gallo è morto, il cocco è morto, non è questo tipo. Loredana Ciaffoni nel finale, vediamo se parla di te invece di parlare di qualcun altro. No, non parla di te. E di chi parla?
2: Di Vincenzo.
1: Buonasera a tutti gli ospiti, un saluto particolare al grande Scognamiglio, virgola, quando ci manchi.
0: Quando ci manchi.
1: E qualche maglia Loredana? Qualche maglia?
4: Non mi ricordo.
1: È nata alle donne.
2: Tifoso,
1: eh? Alle donne le davi di più le maglie, questo
4: no,
1: è noto.
4: No, la mia compagna, una poi. Ah, i tifosi in curva tanti.
1: Ma guarda, tifose.
4: I tifosi in curva tanti.
1: Ma no, questa è la tifosa tribuna, sono una delle
2: donne. Tutte le partite.
1: Tutte le partite sta Loredana, tu la vedi, no?
2: Sì.
4: ma non mi ricordo se sono due anni.
1: Vabbè, ha un grande saluto, complimenti, eh. Allora, Morena Persiani, sono la moglie dell'allenatore Nando Rapagnà.
0: Oh, ecco, adesso sì.
1: C'ero anch'io alla domenica sportiva.
0: Non mi ricordavo il nome. Nando, un carissimo.
1: C'ero anch'io alla domenica sportiva. Ha corretto Loredana. Saluto a grande Gioia. Mi ha ricordato che si era dimenticato.
2: Domenica siamo andati insieme per la partita. Vabbè, lì vicino allo stadio.
1: Tu stai con un'altra, lei sta pure più.
2: Sì,
1: tu
2: io sto appena
1: verso la porta io, sì. Est, vero? Sì. A fare polemiche.
2: Ma no, che polemiche.
4: Se è voluta la partita, sei già in elogio.
1: Grazie. Grazie a tutti, un'ora ho detto, un'ora è qualche po' di non più, grazie a Darras, in bocca al lupo per domenica, ma anche a voi che giocate con
4: Montesilvano.
1: Come sta? Quindi vedi, trovi chi trovi a Montesilvano?
4: Massetti, Massetti, che purtroppo è infortunato.
1: Quindi non lo trovi allora.
4: No, vabbè. Fuori dal campo, l'importante è che si riprende presto quella là.
1: Massetti era pure bravo, Massetti.
4: Sì. Poi altri giocatori non conosco. Ho giocato contro sicuramente, ma non insieme.
1: Quindi come sta messo in classifica?
4: Sta a qualche punto io di noi, ma sta lì.
1: Quindi è una partita difficile.
4: Sì.
1: Ma adesso, visto che proprio ci puntate a vincere?
4: Noi stiamo lì, certamente. La squadra è costruita per fare bene, quindi.
1: Quindi è costruita per fare bene.
4: Per fare bene, esatto.
1: No, ha detto che non gli hai data la maglia.
4: No, infatti.
1: Non te l'ha data, e quindi? Che sappiamo? Che dobbiamo fare? Chi vuoi che te la dia? Arras, te la puoi dare?
3: Vediamo, se vinciamo.
1: Se vinciamo, vabbè, poi ti diciamo, Arras, quando vieni a salutare, chi sei? Vabbè. E sono cose che la gente ti dice, cioè, se sotto 10 maglie te la casa, vendi. Quando ce l'hai di maglie a casa? Di anni. Tuo figlio, tuo nipote, quando ce l'ha?
2: Domenica ha preso quello di Mirko.
1: Ma lui perché ogni anno c'è un giocatore, quest'anno chi è?
2: Lui sempre le maglie, vabbè, come i bambini, cioè, diciamo.
1: La maglia, e qui la
2: però si perde una partita. A Teramo il giorno dopo non andò a scuola perché è distrutto proprio, sta messo sopra la rete. Alla domenica viene là col padre con me, piano piano va dietro la panchina avversaria, lo vede e fa così con le mani.
1: Ma sì?
2: Ma che fa, scherzo?
1: Al piatto di nonno?
2: Di nonno. Lui è pacato. Allora, ma qualsiasi. Vabbè. Io quando sto alla partita non mi permetto mai di giudicare solo.
1: Per Luigi Massa in estremità, lo proponiamo. È grande per Luigi. Vabbè, per Luigi, buonasera a tutti gli ospiti, un saluto affettuoso a grande Gabriele. Ricordo le prime mitiche sue radiocroniche all'antistadio Castrum,
0: vero.
1: Con il delegato UEFA, sempre forza Giuliano, questo grande tifoso, l'altro
0: grande tifoso per Luigi,
1: esatto.
0: Grande appassionato di calcio,
1: siete concittadini allo stesso quartiere, vero?
0: Siamo vicini di casa, per Luigi
1: vince, sto pure in parte la gente. Conosco Giulianova, che so pure dove abito. Grazie. Arras, in bocca al lupo veramente, grazie anche a te. Voi non giocate, ma sei delegato qua?
0: Sono delegato, sono accreditato, come si dice, Alfadini
1: per quindi ti verremo, le potremo. Anzi, così, en passant, se te ne vuoi, in dialetto, un di sera, quell'altro.
0: Dai, sai che ho fatto uno strappo alla regola.
1: Lo so,
0: ma non potrei neanche farlo. Lo so,
1: ho dovuto chiedere il permesso.
0: Non è facile perché ci sono procedure particolari.
1: Mi hai detto dove sono nato, una cosa.
0: Però insomma, qui è casa mia.
1: Per casa, vado a casa a fare la pausa.
0: Non potevo dire di no. Però ti prometto che prima della fine del campionato.
1: Un di sera con i tifosi.
0: Un di sera con i tifosi, Lorenzo De Dominici. Sì, e con che Luigi Massa.
1: Esatto, tutte e tre, te li convoco tutte e tre. Un trasmissionone. Grazie a
0: te. Un abbraccio a Giorgio che è sempre una persona squisita.
1: E quando è il terzo anno?
0: Io voglio bene.
1: È il tuo terzo anno da per fare spiritoso.
2: Ma la colpa la tua è stata.
1: Ma tu hai accettato, perché detto no.
2: Vabbè, non ti potevo dire di no.
1: Sei tre anni che fai il commentatore.
2: Che commentatore.
1: No, vabbè, l'opinionista così di oggi. Ma è bravo tecnicamente.
2: Ma
1: bravissimo. Su, dai.
2: Vabbè, Fregge, io ho fatto l'allenatore,
1: ma appunto, perciò ti chiamo, mica ti faccio il sanguino. Grazie a tutti, grazie a tanti che ci avete seguito come sempre, grazie, buona serata. in bocca al lupo a tutti, domenica scendiamo allo stadio e poi lunedì mi raccomando qua di sera, di che sta per serie D, non che di sera, di fatto di sera, di maiuscolo, con i tifosi a commentare Sant'Egidio e Giulianova. Grazie, buona serata di nuovo.
0: Buona serata.

Andrea Car. Ci trovi a Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica, con i marchi Kia, SsangYong, Citroen e Peugeot. Approfittane anche oggi. La domenica trovi tutte le sedi aperte.

0: Citigas, dal 1978 al vostro fianco con i nostri servizi. Eccoli: installazione e manutenzione caldaie, realizzazione impianti termoidraulici e di condizionamento, realizzazione impianti fotovoltaici, installazione sistemi antintrusione e videosorveglianza, gestione rete gas metano. Contattaci al numero di telefono 085 800 4326 oppure invia un'email all'indirizzo coop.citigas@citigas.it.
1: Outfit, ma non manca qualcosa.
2: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
1: Davvero? Anche per me?
2: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri.
3: Globo, tutti gli accessori che vuoi al miglior prezzo per tutta la famiglia.
4: Mucciconi Group, oltre 30 anni di esperienza nelle costruzioni civili, industriali e nel restauro monumentale. Con sede a Giulianova, siamo l'interlocutore unico per committenze pubbliche e private. Dalla progettazione di ville di pregio e complessi residenziali, alla realizzazione di strutture commerciali e impianti industriali, offriamo un servizio, chiavi in mano, completo e senza pensieri. Qualità, sicurezza e rispetto dei tempi. Uniamo solidità strutturale ed estetica moderna per dare vita a soluzioni su misura. Mucciconi Group. Costruire non è solo un lavoro, è la nostra passione.
5: Da oltre 30 anni, Termo Group è il punto di riferimento nell'edilizia per gli impianti tecnologici, termici, idrici ed elettrici. Efficientamento energetico, progettazione, realizzazione e assistenza. A breve anche nel mondo delle ESCO. Professionalità, competenza e attenzione al cliente. Scopri di più su termogroup.net. Sedi a Giulianova, Milano, L'Aquila e Roma.
6: Forno Orsini, una tradizione senza fine. Oltre 100 metri quadri di bontà. Panetteria, sala bar e pizzeria. Tante gustose idee, leggere ed originali, per i tuoi aperitivi caldi e freddi. La colazione da Orsini è un'esperienza deliziosa e indimenticabile. Vieni a provare i nostri cornetti e le nostre numerose specialità. Il panificio Orsini produce solo le migliori specialità da forno, con le materie prime, per garantire prodotti genuini tutti i giorni, realizzati con le nostre mani. Panetteria, dolci da forno e caffetteria Orsini, una tradizione senza fine. Via Gorizia 36, Giulianova Lido, telefono 085 800 6430.
7: Prima del via. Rotocalco sportivo di Radio G Giulianova. Il venerdì alle 18.30. Con ospiti in studio. Opinionista Francesco Giorgini. Conduce Francesco Marcozzi. Prima del via.

For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you

0: Sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.
2: Oh, no.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Forse diventerò sempre più tonda, forse di nuovo mi innamorerò. E forse sarà amore, forse corna, forse a prescindere lo tradirò. Forse diventerò sempre

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono.
1: Radio G 90.7 100%.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.